s'accentaus en in corridor. Ne venda los al zeruschnaus sul planciu en in bogni. A in quel bogno il fracao in ghittere di usdio alla canalizzazione. Los en ustra scacca miarda tenua in al flat ruschnaus atras. O da quai ror, adio e la

culeva e scafidia tibiala er l'amur. Ed en tiu cor dad ella benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart. E mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa il cors schluppa.

Sainz da Jon Guidon. Hast du fingià dodi il clinch d'un sain lontan, lontan? Un clinch ci vain sur goz e sur champognes nan? Is daisch da eint il cor l'increscentum da vol sublim e dot ci cun sa riccia lüm ans vol guidar da di e not?

Larmas da Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu han bus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu vessen forse saviu olivano savia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Nagina charge dubla pli, Toni Vincenzo retira, sco president della Surselva Romontscha, el restrentan della suprastanza della Lia Romantscha. L'Italia ne dasce becce essere accusata nel processo de Vart Cromontana, quai ha decis la procura pubblica del Valais. Ed oz fai aura variabla, soprattutto il sventmesi poi localmai venir blec, quai ter 22 grazie a Samurezzen e 27 grazie a Quira. Liela 6, meu numurs Müller, bien-gi. L'organizzazione Surselva Romontscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzo retira su interdunt cincions in uffici, quai rapporta la FMR. Il bordi con presidi e sco con membro della suprastanza della Lia Romontscha sai a Mimia Gron, a argomenta Vincenzo. El ha decis di restare en la suprastanza della Lia. Senza ci aiden tanto interesse per questo posto, fisel er prompt da se ritraer da quel e restar presidente della Surselva Romontscha, a precisa Vincenz. Le elezioni in queste funzioni sono ciaggiunte alla radunanza generale della Surselva Romontscha il favre 2027. Toni Vincenz resta intanto redattore del calendar Romontsch. L'Italia non doi bici da charge. Sco accusadre civile la procedura penale da part l'incendi catastrofale da Cromontana. La procura pubblica valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, sco ella ha confermato verso l'agentura de novitats chiston STA. L'Italia veglia d'entant contestar questa decisione. L'Italia vuol se presentare sco accusadra per quai che ha dons finanziali in connex con il trattamento delle vittime italiane. Dall'incendio catastrofale la notte di San Silvestre in 41 persone finite ammazzate e 115 ulteriori finite blessate per grande parte greva main. Ci che vince in il mondo e negli Stati Uniti sorvegna automaticamente il pass americano, uscita stata iscritta nella Costituzione. Qua in applage d'entambici al presidente americano, Donald Trump ha sottoscritto 9 decreti per restringere il diritto di diventare burgaistra a Nascienza. Questi decreti devono scomandare l'uscenum na turismo da Nascienza. En l'avenir do ein dunnes en speranza venir chastiades, schelles vignen extra per parturire in Stadis Uniz, uscia che loro fans da ventien automatica mein burgais americans. Da curta Trump facino fragi davanti il Tribunal Suprem con sia in prova d'abolir quasi dal tutto facil drecita diventar burgais tras nascientia. Ils novs decrets a basen sin auters arguments e den main complessivs. Observades quintem per quai cun novs plans en chausa. E nus restain gist en Stadis Uniz, Meta, il concern mamma da Facebook ed Instagram, sto paiar dunt in a mese miliarda francs per la protezion dalla giuventicina. Quai ha decis in drecire in stadi federativ de New Mexico. Is den erst ein minimar dons che questes plataformas an facias juvenils. La gronda parte dals den erst vai venir duvrada per tractar persunas pertuciades. Il rest sei previs per la prevenzion e la sorveglianza. Tranter auter duai ameta controllar meglier la vigliadicina de ses utilizaders. Il concern de tecnologia ha già annunziato far ricorso contro la sentenza. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sorvegna sustin dall'Africa. Il comitè esecutivo della Federazione Africana de Balapè sostegna unanimamente in una dichiarazione della direzione della FIFA. Din seside de crise en il Marocco il diavant a quella declara che l'en accepti en agines attaccias in l'integritat della FIFA. Autor tuni della Federazione Europeica, l'UEFA, quella ha sottostriccia che la veglia vinavant desiste da concurrenzas della FIFA. En pli ha ella pers la fidanza en Infantino. Il presidente della FIFA è sottosquitch per via dei ses plans di spitaivels da vendere gli drets commerciali als campionatis mondiali a persones privates. E dalla politica da Balapè mi dà in la piazza da Balapè. Diverse squadre svizzere sind ihr seiner Stades in Aktion sin Nivell europäisch. In la terza Runde della Qualifikation per l'Europa League Thun gudgna contro Vikingu Reykjavik con 3-0. In la terza Runde della Qualifikation per la Conference League in die drei Squadre Schweizer Stades in Aktion sind Gaglia gudgna Ordeifer contro Sheriff Tiraspol della Moldavia con 3-1. Lugano ha gudgna contro Runavik dallas Inslas Feroe con 2-0 ed in l'Armenia ha sino giuga pari 2-2 contro Noa Yerevan. Tutels geus de return in Lemna Kevin.
0: La meteo.
1: Oz dat in amascheide dan nivels de soleil, lo camen poi ervenir bletsch, quai surtut il sventer mesdi. La temperatura maximala i tranter 22 grads in lenge di nota, 25 grads in surselva e 27 grads in la region d'Aquira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: E già è da ciò venerdì e uscivamo le due effnes italianità verso la fin cotter RTR. E per cui vanno noi se volete sapere da voi, c'è l'Italia per voi? E clear, c'è niente su noi, fino a sovente qui sco.
3: Vacanze, vacanze al mare.
4: Vacanze.
5: Vacanze in Italia.
2: Hai, ma l'Italia è già da più che a fare vacanze, con c'è che voi scogliate l'Italia. O dins nos giusto, scu prossim, al microfono per voi, Natalia Weber. Buondì e buongiorno!

0: mai più. Con musica italiana tris la bonuri dis las sesi dudes.
1: RTL Centala du Monda d'Alemna.
0: E nos restanzagiste in Italia. L'Italia staiva questas duas efnes ant il focus der RTR e per quei vains nus volia saver da vus c'è relazion, vais vus insomma, con l'Italia. E quist sun les rispostes.
2: Buongiorno.
3: Oi, ein Auge, die Nonde, gestatten, Jurano. Ede, weins mich et an lau?
4: Vacanzas, vacanzas al mar.
5: Vacanzas, pittost, se findiannas, un quocin se spera, giù a Bologna, ni giù a Florenz, mi laune tot.
6: In sens, quel più da spera, e se nos vol, se stu in nos voler, o da se es che bel per nos.
7: Sun ni da bler in vacanzas in Italia, con mia famiglia, e a nas un lentel da mangiar.
8: Il da meia, che colidiesce tot.
9: Vacanza al mare, stracciate la mozzarella e la pizza dell'Antonio.
5: Io mai ho budien spises italiane da tot.
10: Insalata caprese.
11: La carbonara.
12: Io faccio i bucatini alla matriciana.
13: Oggi facciamo il risotto alla vecchia Milano.
14: Aglio, olio e peperoncino. Oggi facciamo un bel tiramisù.
15: Vino bianco, vino rosso.
8: Il sentimento qui in Italia, tutti sono da do, tutti vivono da do, biaiot.
6: Simpatica, e da do, tecca nera, e hai, bel.
16: Quel vestito da dove sbucato.
17: Il vivere per noi è stato vos mai, tutti insieme, parenti, conoscenti, camerati, tutti insieme. Di scorrere, sabbi là naturalmente.
18: Sarmerina, certo, vuoi tu parlare di io e non tu, capra ignorante, io lo parlo, parla di cose, no tu non ce li hai quel sorrisino idiota.
6: Sì, credo, fisco che tagliamo se non fai senza nera.
19: Mettere il meglio della Svizzera, il meglio dell'Italia, poi fosse la terra della cucagna, per me.
20: Il capo è fertile.
21: Arrivederci.
22: Arrivederci.
23: Arrivederci.
24: Arrivederci.
25: Ragazzi, vi saluto.
0: Ed Ernos Jens, grazie mille per queste belle ricordanze in Italia. Depuis Storges Ord l'Italia, da Ceterter News Online. Rischei Jens, in event, tres quist venderti con un classiker del 1994, Queen con Radio Gaga.

0: Ed es las 6:30 novitäts or de l'organisaziun sur selva rumantscha da quei uossa de Urs Müller.
1: L'organisazione sur selva Ramoncia sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzo retira su entre rund 5 in uffici che rapporta la FMR. La charge con presidi e sco member della superstanza della Lia Romancia Saia Memia Gron, ha argomentato Vincenzo. L'Italia non doi bici da charsa partecipare sco accusadre civile alla procedura penale da bart l'incendi catastrofale da Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha refusato la domanda del Stato italiano, sco ella ha confermato verso l'agentura di novità schisten STA. L'Italia voglia intanto contestare questa decisione. Ed è la terza ronda della qualificazione per l'Europa League. Thun guadagna contro Viking U Reykjavik con 3-0. Il geo di ritorno è l'emna prossima in Islanda.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La faccenda per mobiglias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch.
0: Ci ves cret, ma la temperatura nu cresce od sur 30 gros, a cuire da quince vance 7 gros, vance cingin sur selve, vance 2 in inge di nota, e quell'ora cun ora ma sdede da nuvles e solal, tutti in ora encin per poc sguats da pluvge. Da mem es l'ora da cion point più sulla liv, e da cuire da quer già da cio 30 gros.
2: LTL, informativ e divertente.
0: Anna Rosinelli, Let It Go, le 6:32. Buondì!

0: per me che sco in ciò d'ovra de Falco, der Kommissar, musica del Sanz 80. In 2 minuti va in Gensel 7.
1: RTL Impuls.
0: Theoretica manch fiso se ures per un caffè. Ci so forse c'è Urs Müller in porta zieva ein un caffè col studio, c'è un buon cappuccino con una bella scima da lat, tiers forse in c'è una brioche, fiso schon buon. Ma noi siamo occupati in sosa con un'altra importante bevranda dell'Italia. Na, non la limonsoda, ma bain il vin. Depuis del vin tagliem, ensra quinta Fedrina Hoffmann.
2: Eba viente un buon meglio il vin. La compagnia con mas amies, per una grande cena in famiglia, comincia tante besulette, dove un lungo distanto. Provin sono però heikle, là mette paese in qualità. Ficient nel zins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva detto da sei tempi, la vetta è massa corta per beiver nos vin. El verrà provato diversi vins durante il viaggio tras l'Italia. Es un persvasa c'è il vinti a aiutare a ricevere il bucio della musa. Cosa è la visione della tua vita dopo la pensione? Questa domanda è nuova di una sera da compagnia, prima il vino. È una ponderabile corte. E invece sono un bain in mezzo a una vigna in Toscana. Il più gente insieme con un Gianluigi, con barba da 3 dis grigia ed un piccolo ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna ed amai. E naturalmente con un cian. Ed un Fiat 500 corcio. Il po' era essere fin già più veli e sbugnà. Nos vinsera premià. E non faranno d'una da c'è cianadas con amici e famiglia con risadas e discorsi bler massa da dots. Una visione kitschiga. Un cliché. Naturalmente. Ma la visione è ernada da val secondo meglio il vin. E speregiosa c'è il citato roman da vart il vin sia un'impromissione. In abbi un proverbi, in vino veritas.

Ich dir isch na a Musica tipica per RTR e tutt'üna chatti cool, propi cool. Paschanim cun Augenblick Giavijo del musicista e Schweizer EDB. E si ultim tip de musica da qualora oz per vusles dice d'un quart.

Questo è già un po' in più tipico per RTR. Di un dì senza Eros, fissare un po' un dì pers. E quando volentieri c'è questo venerdì is. In 5 minuti le 7. La prima ora di questa buona ora di meno già 3. Sono il tempo per le prossime novità. 30 rotter, da c'è una volta con novità delle Stati Uniti, nostra orangina prediletta. O da c'è un'altra plans per il futuro. Questa volta non voglio qui per dazis, ma ben per il turismo da nascenza. Dopo di qui, giusto, Zieva Savage Garden con Truly Medley Deeply. Buon divertimento anche con questo ultimo touch e non sono zodins naturalmente. Zieva le novità di ciò e scu il resto di questa FNR, già in un'ultima volta in Italia.

0: las novitats der RTR.
1: Nagina charge doble pli Toni Vincenzer tira sco president della Surselva Romontscha. El resta dentando in la suprastanza della Lia Romantscha. L'Italia ne dasce bec essere accusata nel processo de Var Cromontana, coi edizis la procura pubblica del Valais. Ed oz fai aura variabla, surtutto il suo intermesdì poi localma e venir blec. Quai ter 22 grazie a Samuretzen e 27 grazie a Quira. Jelle Set, mio nome Urs Müller, BNG. L'organizzazione Surselva Romontscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzer ritira su entre 5 in uffici, quai rapporta la FMR. La charge con presidi e sco come membro della superstanza della Lia Romantscha Saia Mimia Gron, a argomenta Vincenz. E lei decise di restare nella superstanza della Lia, senza ci aia dentante interesse per questo posto, fisel er pronto da se ritraire da quel e restare presidente della Surselva Romontscha, a precisa Vincenz. Le elezioni in questa funzione sono aggiunte alla radunanza generale della Surselva Romontscha il favre 2027. Toni Vincenz resta intanto redattore del calendar Romontsch. L'Italia ne doi bici da stiarsa parteciparsco a cusadra civila alla procedura penale da vart l'incendi catastrofal da Cromontana. La procura pubblica valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, sco ella ha confermato verso l'agentura di novità Kisten STA. L'Italia voglia intanto contestare questa decisione. L'Italia vuole rappresentare sco accusadra per quai che le dons finanziali per via del trattamento delle vittime italiane. Dall'incendio catastrofale notte di San Silvestre in 41 persone finite smazzate e 115 ulteriori finite blessate per grande parte greva main. Ci che vince nel mondo e negli Stati Uniti survegna automaticamente il pass americano uscire sta discreta nella Costituzione. Qua in applauso d'entambece al presidente americano Donald Trump ha sottoscritto 9 decreti per restringere il diritto di diventare burgaistra nella scienza. Questi decreti dovranno scomandare l'uscire in un turismo della scienza. In l'avvenire do in dunne sen speranza venir cerstiades, scelles vignen extra per parturire nel Stati Uniti, uscia che loro fans diventien automatica main burgais americans. Da corta Trump fac no fragi davanti il Tribunal Supremo con sia in prova d'abolir quasi dal tutto fac il drecta diventar burgaistras na scienza. Ils novs decrets basen sin auters arguments e den main complessivs. Observate Squinton, tutina cu novs plants en chausa. In us restangis nel Stadius Nitz, Meta, il concern mamma de Facebook ed Instagram, sto paiare dund in a mese miliarde francs per la protezione della giuventicna, quai a decis in a drecire nel Stadi Federativ de New Mexico. Ils deners to ein minimar dons, che questes plataformas aien facials juvenils. La grande parte dels deners doae venir duvrada per tractar persunas pertuciades. Il rest sae previs per la prevenzione e la sorveglianza. Trantar auter doae meta controllar miglior la vegliadicina de ses utilizaders. Il concern de tecnologia ha già annunziada far ricurs contra la sentenzia. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, survegna sustin dall'Africa. Il comitè esecutivo della Federazione Africana de Balapè sustigna unanima main in una dichiarazione della direzione della FIFA. Din seside de crisi in il Marocco il dia avant a quella declara che la n'acceptia neginas attaccia sin l'integrità della FIFA. Autor tuni vinavant della Federazione Europea l'UEFA, quella ha sottostriccia che la veglia vinavant desistere da concurrenza della FIFA. Empli a ella pers la fidanza in Infantino. Il presidente della FIFA esocquic per via de ses plans di spitaivels da vender ils drets commerciales als campionatis mondials a persunas privates. Dalla politica da Balapè mi dà in sin la piazza da Balapè. Diverse squadre svizzere sono state stadas in azione a livello europeo. In la terza runda della qualificazione per l'Europa League a Thun guadagnò contro Vikingur Reykjavik con 3-0. In la terza runda della qualificazione per la Conference League in cui 3 squadre svizzere stadas in azione sono in Gallia guadagnò Ordeifer contro Sheriff Tiraspol della Moldavia con 3-1. Lugano ha guadagnato contro Runavik dalle Isole Feroe con 2-0 ed in l'Armenia ha signò giocato pari 2-2 contro Noa Yerevan. Tutti gli giusti ritorni in Lemna prossima.
0: La meteo.
1: Oggi è stato in mascella da Nivels e da Soleil, localmente poi a venire bletch, quasi soprattutto il sventer mesdì. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: E creile not passede vain sustut dormir bein. Temperaturas agreables as opudia esser in leit cere circul tedi o cunciere d'una ci dorme sperun. Sainza ce so su josco in pudel. Si, na not fic agreable. Speresser vus vais dormir bein e ce vais ose energia per quist bel venderdi per vus al microfon Natalia Weber.
0: RTR. Dalla damaun alla saira.
2: Mus genzi nuert. La Anna Erhardt con Botanical Garden. La 76, buon dia!

0: Gister defenso i fis da cenata da guarder Pretty Woman. Forse l'una l'otter ci pensa ah, se questa sera, dopo un temporale di plove in un spostir da d'ora, per cena guarder da cenata un classiker. Basta. Nus continuains ozzer ciò cun möz de dir taliems, durin duas effnes vains udi ebgers de quels, ed oz ans tradition lura Stefan Dobler, Markus Petendi e Fabia Caruf, c'è möz de dir c'è els piglian cun se in a vos in Svizzera. E nos Stefano, o in preis de dir in se fitch bger, cun dir fitch poch.
1: Per mai mes plaid dell'Italia es el plaid ou. Quel posto proprio dovrà per tot e lascio già far col maunice in certo segno. Oh, c'è vostro qui, oh, c'è bellezza, oh, vedete a vezzer, oh, rifiutate di far quella. Dipende un po' l'intonazione. E tu puoi già tornare al telefono e dire oh, c'è vostro mai.
0: Oh, di meno un plate per tuo, un plate universale. Marcus, ci desinse con fitch poch fin un giunta gli ems in questa avventura, di scuro o se già bot? Perfekt, Teliem. Im Preis o el de Stefano?
2: Ma als fitch simpel e quais per cortesia, perché quais als c'è nu cugno chef avant e ena d'uni per favore e quai antimes c'è es brata d'una io con por favor e lura nu sae ma e c'è pens vide Stefan c'lis per cortesia c'è il posto in caffè sae osa d'una cucina da dir.
0: Es dir im Möde de dir, ci ha avierte del imperporte, so ci almein noter l'unolotter caffè. E per Fabia, resce l'ora un'altra frase, bain in algordanza.
3: Io pilco mai, scusa, posso farla una domanda? Qua ne droa, io non sé quantas votes durante questo dis. E in seno deri, neanche, dottor giura, se questo sia proprio correct de dir, quel scelle, va d'una vaira davo, ma alla fin, ne è simplemente fatto, ja funziona, però... Qua giura la frase ce ne trova al più blair qui.
0: C'era Fabia, qua è corretta il mente enormi sconoscenze stagliemes e dipel o quell'ora erin ce confermò. E c'è per risposte, c'è tutto il stagliemes em l'ora do. Qua udisvus ocean ce noti in un'emission speciale trenter les undage e les dude scotter RTR. E nos restains del stagliemes.

0: Grazie Fitch, la redazione di musica ci va a spiegare su questa canzone e la rotazione per noi Elizabeth Taylor della Taylor Swift. Bot due efnes der en nostre redaktors in via di Tris l'Italia. Stefan Dobler, Markus Petendi e Fabia Caduff. Minchun de els vava si egen focus. E rusche o Stefan Dobler fat un via di culinaric. E quel via di noder lura be culinaric, ma bain Allo tuno. Tuno uscea.
1: Girare la pasta a mattarello è un'arte qua a Bologna, quindi insomma ci vuole manualità ed esperienza per poterlo fare.
2: Il segreto è farla con passione, amore e farla come la dovessi mangiare tu.
3: Spettacolo! È uno spettacolo!
0: Uno spettacolo, se ho che probabile allora era gusto. E per un spettacolo per le uraglie allora Markus Petendi, procuro. El o decis de tradur canzuns rumenches per taliem, erce els vesse nu so insegnenche grand taliem, e allora de cantir quistes con musicists e con una musicista de via. E qua funzionò, vai da bein.
4: We practice a couple of times and then we do it like performance mode.
5: A performance, ah, okay.
4: Like get
5: okay,
4: some money
5: okay.
4: in.
5: Let's another one, another.
4: Okay.
6: Sono quattro accordi.
7: Vediamo. Sarei qui, sarei qui. Dove lo mettiamo?
8: Non

0: Ok.
1: Ok, allora guardiamo se le canzoni romane è mer successo in Italia. Successo allora ergia Fabio per le vie della città italiana, Genoa, Bologna, Roma e Napoli. Ella ha domandato per esempio cui ci va all'Italia. E gli italiani sono in Severa da Peruna.
2: Malino, sotto vari punti di vista, economico, sociale, non la vedo molto bene.
3: Bah, l'Italia, adesso viviamo in un mondo un po' così, molta delinquenza e che una volta non c'era tanti anni fa.
4: Male perché non c'è più sviluppo, non si aiutano più le famiglie.
5: Prima stava meglio.
6: L'Italia è un paese che ha subito molte crisi, però alla fine l'Italia è bellissima, che ha una bellezza unica, è unica al mondo per me.
1: Veramente, preciso che esco e dopo Italia, naturalmente decetir online per noi e scusa ens menzionò, 30-11 e le 12, dunque, enci una volta, una massa dall'Italia. Il redattore sono in a voi e vengono allora a fare la visita in studio e raccontare un po' di più delle avventure.

0: C'era Helena Ides, la buon'ora alle 7:30. Succede dopo le novità, l'organizzazione sur selva rumenche trova un nuovo presidente, perché Jesus Usa Saverdet, Urs Müller.
1: L'organizzazione sur selva rumenche sta cercando un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzer e Tiria sono entrati in 5 anni in uffizi che rapporta la FMR. La charge, con presidi e come membro della superstanza della Lia Romancia, sai a Mimia Gron, ha argomentato Vincenz. L'Italia non ha bisogno di partecipare con accusatore civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale da Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha refusato la domanda del Stato italiano, scuola ha confermato in verso l'agentura di novità Kisten STA. L'Italia voglia intanto contestare questa decisione. Ed è la terza ronda della qualificazione per l'Europa League a Thun Gudignà contro Viking Reykjavik con 3-0. Il geudre torna l'emna prossima in Islanda.
2: La meteo.
0: Incredibile, ma vaira! La temperatura non cresce oggi sur 30 gradi. Cuore da quince 27 gradi, 25 in sur selva e 22 in Engedinota. Qui l'ora con ora majdede, da nuvolese sull'alto tenor era in cimper guatins da pluvgia. Da mem in l'ora già c'è un po' di più sull'al e da cuore da qui era già c'è 30 gradi. E per l'atmosfera del Stadt, procura Cliff Richards and the Shadows.

0: E da scesa il candidato da cerca tu.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: E noi potremmo oggi giovere con Mario Seiler de Brail. Buongiorno, Sir Mario.
3: Buongiorno, Natalia.
0: Sir Mario, in questo venerdì, fin d'efne sto davanti porta, ci sono sie plans?
3: Oh, bo, per grandi plans, vai o no.
0: Stir Pacific in quel caso?
3: Nede, fai buon giorno. Nede, non ha Pacific.
0: In quel caso, Street Parade in giù in tema per el.
3: No, se giù buon.
0: Daryl però una volta la Street Parade, o oggi ad una dit, c'è quello non è in guata per el?
3: No, io sono mai stato, scuola mai dietro c'è mina, no.
0: Ok.
3: Quella c'è fa auto, scuola mi ne abbia io.
0: Gabi di Gondo, il nostro arbitre, Gabi, Street Parade, cosa c'è per te?
4: Vien di, si braille. Also, Street Parade, io sai che sono in gara tornata a una volta le vacanze di Spagna, bi a mia scuola auto, bus, viu che sei Street Parade, questo in der Jalette.
0: Grandius.
4: Aber cui ja, ja, du kannst wacken nur eine Strade des Pulmonen tun.
0: Be präzis, ma in qual das du lerne mi steh della Street Parade.
4: Na, setz es und du mei stade. Aber biaga das ma rau ures. Cui mo, es sa buschi musa non adino quella televisione. Aber ures vai ma rau.
0: Ok.
4: Ne gassi in SRF dus. Ma sa, wenn ich fachs, aber in qua ma rau ures.
0: San Mario, el guarder in televisione la Street Parade, cui fus quei una option o... Dijelo no, er, na, quei simple mangi una festa ci non interessa.
3: No, quel interesse.
4: Also, non è. Also, Mario, io di scuola l'uda al stem se vuoi circa vegno. O se mi riuevo un po' qua.
3: Non va che non sono rapido.
0: Va bene, la Street Parade la scien so se della Vart, noi fain so se la parade de Runde 1. E crei Street Parade non vain niente ein quel ciosa, se non sbaglio? Da qui no, vesco di funzionare. Nus provainz, Hasan Mario, Runde 1, se è corretto, provainz, se el è pront, deins la touch.
3: Qua bien.
0: Allora, quist è Runde 1. Quist è fin d'efne, comainz il Swiss Epic.
3: Ja.
4: Verliu.
0: Per la festa da cuire, resta la obere gasse sa rida.
3: No.
4: Correct.
0: A cuire evre da mem una bottiglia da Lind und Sprüngli.
3: No.
4: Correct.
0: Albert Rösti festaggia oggi il 60° anniversario.
3: Sì.
4: Feliu.
0: In Grigion e in questo hanno cominciato a passare 100 giovanili sul Gersoni di de Comerzi.
3: Sì.
4: Correct.
0: Oggi è il dì della biera.
3: Sì.
4: Correct.
0: La spanische Brötlibanis steht della prima via 4 in Svizzera.
3: No.
4: Feliu.
0: Fredrik Hübler aveva guadagnato con la prima Svizzera la Tour de France.
3: Yeah.
4: Correct.
0: A partir dell'anciwein kosten Chartes de Posta A 1,50 Franke.

0: vita 875 pomalefs. San Mario Quidero
1: in pomalef in mail?
0: Na, in lefzaglia. Ah. Il cotchen dels lefs.
1: Ah, Jesus. Also, quei kilometers? Pomalef in lefzaglia? Ok. Ah,
0: precis. Also, quei era in qualche sinne fortuna, dass San Mario ci avams korrekt quella.
1: Aber ich stelle domanda. E questa lignau, quei pomalef, Mario, weiss capiu quei plat?
2: Quei lignau.
1: Emma, no, es nu sind dus.
0: Hi, es pomalef lef zahl o rüsat jans a kreierin, chu ballet de lef so.
1: Also pi herzig es sind italiani il rossetto.
0: I minche kas hai üne duene mange in servite war 875 de quels 13 27 po de fus oder quei ma quasi una cifra enorme impressionante. Basta, cifras da questa erde Gabi. Ah,
1: bien Mario. Also io sto di nus ven proprio un trovau quella del lefzai del rossetto, del pomalef, con lezza. Na io bene con lezza venus proprio sis.
0: Buonissimo.
1: Io entrava al Swiss Epic. Quella entrava per il dis ja durst. Am premschenus isula tribuna al bike marathon de la Lumnezia che è questo fin di amna l'ultimo di si advegni lu ad Albert Rösti fa sur stacle del Midemonsco io e la Bossi Santa e la Spanischi Brötliban che proprio sta un premio via fiera in Svizzera a virte al siat duest meli 840 siat ci vesti dic
0: noi la più veglia via fiera Svizzera. Però, non importa
1: per il guetta,
0: se è corretto, svainza drovo, usce, c'è nus podainz cominciare l'efna l'ora in lündesti insemble con Mario Seiler.
1: Gratulation!
0: Fainza fitch gugent, grazie fitch per la partecipazione, per il telefono ed in qualche sinne bella fin d'efna pacifica.
2: Merci, Samuel.
0: Grazie fitch, adio.
3: Il Kikerisis.
4: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

Schena, Lura, nu schleise bei Tema, c'è weiss Lungurus, qui ste fin defne gire una massa, des el Städtli fest a Lione, des la Street Parade Turic, e Lura o er in celu il Rock Sedrun. Ed es la decivla edizion, e ter questa decivla edizion vengo in Sanda ad er una saira rumencia. A comenza con Gianni Cenet, c'è nu stuzzel cognoscenz de questa cenzun co. Centir, Sisedrun, zur della bellezza della ingedina, ma ci so quen bancio quei funziona, ma è lo per fortuna in cebgeres otras belles canzons, Gianni Cenet. Loro va qui in event con una de les centaduras rumenches, nempe Bibi va plan. E loro tvainta quei erenge fitch da dot con punk rock della band Reed. Punk rock, rumänisch, tunne weinte nur mehr. Il melder wieder tut questa occurrenza. L'entrede is libra, musicistes e musicistes wessens giure plagiar. Schavus geis a fer la visita.

In cas cha vus vais mel de murlura, es possi be metter a cor musica da Olivia Rodrigo, gi studia delos a con Drop Date, ma ella in cep geras otras chansons, ci dem der cio cu fort da creier il amur. In 4 minuts les 8, amur non es tema i les novitets, ma bain, nossa orangina blonda, 30 roter a punto per vida el dret de nascentia. Na, il dritto è una ma bene, il dritto c'è i fans che nascono in America e loro appunto di survenire al pass americano e loro erano dazis per fortuna questa volta na per noi, ma bene per i cinesi, tutto qui, dopo in 30 minuti e mezzo. E fin l'oggi musica romanza.

0: Las novitats ter RTR.
1: Nagina chargia dubla pli. Toni Vincenzo retira sco president della Surselva Romontscha. El resta entanda in la superstanza della Lia Romontscha. L'Italia ne dace becce essere accusata in il processo da Bart Cromontana, coi ha decis la procura pubblica del Valais. Dots fai aura variabla, soprattutto il suo entremesdì poi localmente a venir bletch. Quai ter 22 grazie a Samurezzen e 27 grazie a Quira. Io le so, mio nome Urs Müller. Bienji. L'organizzazione Surselva Romontscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzo retira su entro 5 11 uffici, che rapporta la FMR. La chargia, con presidio, con membro della superstanza della Lia Romontscha, sai a mimia gronda, argomenta Vincenzo. La decis di restare nella superstanza della Lia, senza ci ha identante interesse per questo posto, fisel è pronto da se ritraer da quel e restare presidente della Surselva Romontscha, a precisa Vincenzo. Le elezioni in queste funzioni sono aggiunte alla radunanza generale della Surselva Romontscha il febbraio 2027. L'Italia non ha bisogno di partecipare con accusata civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale di Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, scoella conferma in vers l'agentura di novità Schiston STA. L'Italia veglia intanto contestare questa decisione. L'Italia vuol presentare sco accusadra per quai che la è dons finanziali per via del trattamento delle vittime italiane. Dall'incendio catastrofale la notte di San Silvestre in 41 persone venite smazzate e 115 ulteriori venite blessate per gronda parte greva main. Ci che vince nel mondo e negli Stati Uniti sorvegna automaticamente il pass americano, uscire stato iscritto nella Costituzione. Qua in plage di Tambic al presidente americano, Donald Trump ha descritto 9 decreti per restringere il diritto a diventare burgaistra a Nascienza. Questi decreti dovranno scomandare l'uscita di turismo da Nascienza. In l'avvenire dovranno donare in speranza venire cestiate, se le svegliano extra per parturire negli Stati Uniti, uscire che i loro fans diventino automaticamente burgaisi americani. Da corte Trump faccia naufragi davanti il Tribunale Supremo, con si è in prova di abolire quasi del tutto facile il diritto a diventare burgaistra a Nascienza. Il nuovo decreto si basa su altri argomenti e den main complessivs. Observate quindi per quai con nuovi plans in causa. In us restanti stel Stati Uniti, Meta, il concern mamma de Facebook ed Instagram, sto per jahre dund in a mese miliarde francs per la protezione della gioventicna, quae decis in a drecire in Stati federativ de New Mexico. Il denaro sto ein minimar dons che queste plataformas an faccia als juvenils. La gronda parte del denaro sto ein venir duvrada per tractar persones pertucciades. Il resto sei previsto per la prevenzione e la sorveglianza. Tranter outer due a meta controllare meglio la veglia decina da ses utilizzaders. Il concern da tecnologia ha già annunciato far ricorso contro questa sentenza. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sorveglia sostin dall'Africa. Il comitè esecutivo della Federazione Africana da Balapè sostegna unanimamente una dichiarazione della direzione della FIFA. Dina seside de crisi in Marocco, il di avant a quella dichiara che la n'acceptia nagines attaccia sin l'integrità della FIFA. Autortuni vin avant della Federazione Europeica, l'UEFA, quella a sottostriccia che la veglia vin avant desistere da concorrenza della FIFA. In pli ha ella pers la fidanza in Infantino. Il presidente della FIFA è Zocquic per via dei ses plans dispitaivels da vendere il drets commerciali als campionatis mondiali a persone private. E dalla politica da Balapè mi dà in la piazza da Balapè. Diverse squadre svizzere sind ihr seire Stades in Aktion sin Nivell europäic. In la terza Runde della Qualifikation per l'Europa League Thun Gudignac unter Vikingur Reykjavik contrais a nulla. In la terza Runde della Qualifikation per la Conference League in die drei squadre svizzere Stades in Aktion sind Gaglia Gudignac-Ordeifer contra Sheriff Tiraspol della Moldavia contrais a Din, Lugano a Gudignac unter Runavik dallas Inslas Feroe con 2 a 0 ed en l'Armenia a Sion giuga pari 2-2 contro Noa Yerevan. Tutels geus de return en Lemna proxima.
0: La meteo.
1: Oz dat in ema scheide den Nivelse de Soleil, lokal ma in poier venir bletsch, quai sur tutels fenter misdi. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Normal meinst du noch eins nus Moderators in gute de Dirscha quei wappel Programm de Musike. Nus noch eins in Gün Influenza sin quell. Ma, les ultimes dos Efnes podavens nus in a wattere Quintir. Cecens uns taliemes, ce nus weins gugeint e les lura erter lir. Oz, es lura l'ultima de nus Ländervi, forse ce vus saveis già cici mencia, ed usci lio, udisco in pochs minuts. Mie nomen Natalia Weber, ge vis in bel venderdi.
0: RTL. Credible.

0: las 8:12 sün undas rumäntsches.
1: RTR, mia chanzun preferida.
0: Di per di las ultimas dos efnas o quelcün ord il team de moderazion de RTR de die sia hit taliem. Ozzer vnins us un tip musical de la Dina Scena.
2: Ed in pastuta sono stata quest'anno durante le vacanze al mare, due disco cine fe, non mo vare juven, quinteva plein euforia del concert che le giuste state da Vasco Rossi. C'è mesi dol, tagliando, da juvene, e sosa mo con 74 anni sul palc, i fa plagiare a punta era la generazione juvene. Qua c'è te grandios. Per cui qui a Vasco Rossi, con quella canzone, ci desidera scoprire il primismo del surmis Walkman. Liberi, liberi.

0: Alice e moi, Lolita del 2000, podes di mine era essere sempre vert, non es però non sempre vert il di.
1: RTR, quai è il sempre vert del di?
0: Hai, per quel restains nus, antil muont taliem, ertel sempre verte del di, oz con una canzon, ci tuoce sun mince parte taliema, u in version originale del 1976, u in version del remix del 2011. Nus te lines oz a Raffaella Cara con A far l'amore comincia tu. Musica per tutte le setezze e te ormai precisi il giusto sempre verte, per finir nostra estate italiana. Almain, c'è ci per tuoce il sempre verso del di. E poi in depita italianità, dopo in questo suondes.

0: Il temp passa ed es las 8:30 Urs Müller alles novitäts.
1: L'organizzazione Sur Selva Romontscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenza retiri e sventere d'un 500 in uffizi, quai rapporta la FMR. La charge con presidi e come membro della superstanza della Lia Romontscha sai a Mimia Gronda, a argomentare Vincenza. L'Italia non ha bisogno di partecipare con accusadre civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale di Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, scuola conferma in verso l'agentura di novità Kisten STA. L'Italia voglia intanto contestare questa decisione. Ed è la terza ronda della qualificazione per l'Europa League a Thun, Gurignà contro Viking u Reykjavik con 3-0. Il geodretorno è l'emna prossima in Islanda.
2: La meteo.
3: Presentata Nicky Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Un giorno di cielur oz. La temperatura non cresce oz sur 30 gros, a cui era dopo oz 27 gros, 25 dopo in surselva e 22 in Engedinota. L'ora è l'ora un po' più dura di nuvole e sull'aglio e tutto in ora è locale, ma c'è un po' più di pluvia. Da me è l'ora di ciò più sulla lif e da cui era dopo è di ciò 30 gros.
2: Danus per vos.
0: Un po' in musica rumenca, dopo per vos Suraglies. Le 8:31 e qui c'è il giganto con la Cassa Dus.

Tu c'hai suster da quels ci droven mince di make-up, senza schminken nu bandonais la cesa? Schaschi o scha cognoschais a qualcun usche, loro stais usse giuzer las uraglias. Impustüt, to quelles, e forse quels, ci droven mince di pomalef, als in lefzai. Una nova studia americana o usse una volta evaluò quant pomalef ci una persona mangia in sia vita, scella o su mince di pomalef. E la cifra es propi scioccante. Nos discorrins co da 3,5 kg pomalef mangi una donna in media in sia vita. Que sun var 875 pomalefs. E na, que non es percegis mangia propi, ma ben percegis travunda simplemente di per di pitchnes quantitäts jodels lef, sia que con bücere qualcun, sia que con baver, con manger. Simplemente adüne da scho pitchnes parts e lura assumescio quel punto col temp e di la vita son colore 3,5 kills. El problem ca es, cio quid objers po malefs, cio man ingredientsces, ci nu sun appunto propi usche bunnes per nos corp, per nos organs. Per exempel, titandioxid nun es usche, cio es lura giusto tös cento, ma sem nun es que appunto nerna. Per cui, se vous sais in vos pomalefs l'indicazione, attenzione, CI 77891, l'ora fuse forse da rimplazir qual pomalef. Sper da qua era punto pomalef, c'è mince ein plom o aluminium, e nus tozza veins plom ed aluminium, non es qua ciosa ce nus volains avair in nos corp. Steins di mene, forse ira feruor d'un una volta ein til ciasciut da pomalefs, o desister forse del tut. Più gref per me. Ma 875 pomalefs in la vita a mangiare è schon una vera somma. Allora avessi più gente da mangiare, non sei 875 tevles cigulate.

Deja ins las 9, scuvisa con una biera. Forse schon in un po' in bot, ma oz giure un dice potes già dare una biera, oz esempio il di mondiel della biera. C'è biera, beis il più gente, una clera, una sciura o una c'è forse in gix o un gustin de frutta, la scelta è proprio grande. E giusto se grande, è la scelta dels maggiuls. E questo è un motiv. Ed è d'una penso che semplicemente per fare un po' in più speziale tutta questa roba, ma no, la forma del maggiul della biera ha un'influenza quant ferm c'è nos memes scioden loro è la biera. E qui ho logicamente loro un'influenza sul gusto della biera. Per cui vengono bieres che devono servire freides in un maggiol gross con un'oraglia che si può tenere in derby. E quelle bieres che gustano meldres, che sono un po' temperites, quelle sono loro in un maggiol in forma di bucil. Ma te normè è il più importante semplicemente che la biera è freida e che la gusta. E qui è che la vengono semplicemente or della tola. Viva!

0: Las novitats ter RTR.
1: Trin amok en la Thailanda mazza in scolar 6 persunas e fa se sventer suicidi. Ed Anna Pfister procura per l'emprema medaglia svizzera al campionati mondiali d'atletica leva dals juniors. Qua in dusels tema sozza las nov al microfon Urs Müller. Bienvenue. In la Thailanda in almeno 7 persone sono venite ammazzate in 6 tempi in una scuola. Quindi ulteriori persone sono venite blessate per parte greve main. Tranne le sue freunde sono tanti scolari e magisters, che hanno cominciato le autorità locali. L'incidente è capitato in una scuola nel nord della capitale Bangkok. La scuola è venuta evacuata. Tenor in primis in conoscenza si tratta dal delinquente supponito in scolar. Quella ha cominciato a sitare in turn se il sventra e il fat suicidi. De pli indicazioni ufficiali ne dati angbic. Davant la costa dell'Oman schmenacci una catastrofe ecologica. In petroliera ha fatto naufragi e di culia o iali brut. Tenor l'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente Greenpeace detti già in flaggi dieli di rund 600 km quadrati, quai corrisponde alla surfaccia dell'Aida Ginevra. Grippe da corals e tartarughe sono periclitats, per quai il bastimento chattia in una regione che sia ecologica ma insensibile ai numvi in avanti. Le autorità locali hanno comunicato che le provano da mitigare le conseguenze possibili per l'ambiente. Ufficialmente va il bastimento bandiera del Camerun, intanto c'è il probabilmente la flotta del Phantom della Russia. Nos mit einem Sport Atletica Leva al Campionati Mundial dals U20 in Stadis Nizza e dalla prima medaglia per la Svizzera. La heptathlonista Anna Pfister ha guadagnato la medaglia de bronze con 5.850 punti. La Turicaise de 19 anni ha con quai migliorato il sesagen record per 169 punti. Pfister è per la seconda svizzera che ha guadagnato una medaglia in questa disciplina per le juniores. Il 2024 a Lucia a Klin guadagnato argent a Lima. Ed anche una novità del tennis per Victoria Golubic e il turnier de WTA 1000 a Toronto a Finzvent, la terza ronda. La Turicaise ha perso contro la polonese Iga Świątek Klärmain in due sets con 2-6 e 1-6. La partita ha durato buon un'ora.
2: La meteo.
1: Oggi è stata una mascella da Nivels e da Soleil, localmente poi è venir blech, quasi soprattutto il sventer mesdì. La temperatura massimale è tra 22 gradi in Lenghi di Nota, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR in venerdì il 7 di agosto, belges le scheisse accompagnare den Austris. Vos di, mio nome Natalia Weber ed è fecente compagnia per la prossima mezz'ora.
4: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your

0: All Right del Dean Lewis.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ah, però se no, appunto, do un giunas gratulazions finuasa. Usce che vos poras giusta telefonir per la cupina. Il numero de telefono, qual conosciais vos gira. Ed in caso c'è no conosciais in ciordo d'ora. 0800 20 25 30. Telefone, gratulei e lasciate tre meter nostra tazza. 0800 20 25 30.

0: Iggy Pop con The Passenger e la più svelta ci ha telefonato es la Anatina Zellweger. Buondì!
1: Buondì!
0: E nu posso tramettere la cupina in sia nom?
1: A Lucia Bass. Les divisas tot il bun. A questa nonna e tata ce l'es. E divisar un bel, bel di in compagnia, tot sia compagnia.
0: Hai. E dal caffè con ella spostano in un dì un po' con più pochi termini?
1: Sì. Ah, sì, sì, qui c'è un po' più qui. Questo è un sopper.
0: Allora, speranza c'è la tazza e allora forse già rivede la Luzia, c'è la polora Ergio Dair, l'una l'altra tortina di nuce in c'è.
1: Preciso,
0: Mettendo si posta per la Luzia, già vi sento tutto il buon. E allora già vi un bel ventre, e bella fin d'efne di una natina.
1: Hai le stesse manche, grazie.
0: Grazie a Vic, addio.
1: Arrivai, grazie.
2: La cupina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Buonengiadina.ch

0: Las 9:18 minuts esa. Eves quai da d'un caffè e la buona novità per me esa è posa salora ergiste ira caffè perché c'è Gabi De Gonde già pronta per sorpigliare lo studio.
1: E da po' caffè, se vesse io un trovain, avrei un monu e un buon sei spert
0: per la macchina del caffè.
1: Na, questo è buono, che abbiamo a mancare. Natalia, hai sbagliato bene questa domanda?
0: Funziona tutto tip top e adesso sono contenta che tu sorpigli perché c'è anche le tre, il nostro programma con un oil e crea tutto interessante e ci vado proprio fitch italien per te.
1: Oh, ti marci, fitch bia italiana, esatto. Prima vai nos la devosa gada dove siamo, al Giuc, in stile del Giuc, c'è causa.
0: C'è anche un bello?
1: Gie, fitch è un bello.
0: Un fitch bello.
1: Allora, per te, fosse qui avanti tutto per outfit.
0: Per outfit?
1: Sì, per outfit. Qui è in Liu Knucka, io vim fai biabia als outfit. Aber io hast il butter di de pli.
0: No, qui non fai.
1: Nus vain, prina jetz, adio spera lo proprio, da svi regala quei bellezze pacchetti culinari che nus vain.
0: E c'è più lenz nusel.
1: L'uomo di sangue spaghettata. E c'è che hast il leon di nus vain novas de Bashi. Bashi, oggi comparsi un novissimo album Burgi. Bürgin, der noch sie Schlateiner, nus wein elau bei einem qual Explikation der Bashi.
0: Cool.
1: Aber sind ja keus allegral. Wir mein fitch ferm ei, der stärre Schäfer nostra Italianins. Quels wehen els arriven, ihr kriegt els ein Platz, stunkels, stanki mortis, es sind so seine
0: Italien.
1: Aber ihr sind contenta, che els einen a vos, che nus wein tutz treus, pus bei sauna mein a casa. Ad els wehen auch zere Quintal, nus in tec, che els an faccia tra, forse edo que els an un buon Quintal. Nus en luri historias, culinariques, musicales, nie della società. Ad io spero al propi, ihr stummal, ich bin ja noch ein Strucklau, weil sie nicht Zitronen. Nein, i Limoni arrivano.
0: Allora, speranza ci arrivano, anche da dire un po' qualcosa.
1: Esatto, abbiamo mai un anziciai.
0: Anche da più, quinta Gabi.
1: Els hanno dato mai giù da 3 metri cartoline, ne vedi? Els hanno già 3 metri cartoline. Ad osa, in els vini a casa con un B-pacchetto di regalo. Adott straginus la sort dentro quelle cartolines a quella che vi intraccio sro vin lu che bi regal.
0: Oh, c'è bel.
1: Gleiti un paar minute se que bi regal lu sinies. Status del telefonin a jagito san maracha kidat.
0: Di mene i do ots una massa da guadagnare ed in cas ci son usche stengels ci no riven più ger de dir. Also nos Stefano o io in preis cu ci discuore fich simple.
2: Per mai mes plaid dell'Italia is el plaid o. Quel posto proprio dovrà per tot e lascio già far col maunice di un certo segno. Oh, c'è vostro qui, oh, c'è bellezza, oh, bede te vezzer, oh, rifiuta di far quella. Dipende un po' l'intonazione. E tu puoi già tornare al telefono e dire, oh, c'è vostro mai.
0: Allora, di meno, ci sono stangers che dicono un po' oh, oh, oh. Allora sta avanti che ci vediamo.
1: Io mi ero tenuto il pult ad aul, che il stop in stas in paese, che il spazio in stas di oh, che fai?
0: Ben preciso c'è a Gabi. Allora lascia drizzerai da te al pult in andrete e pacchetti insieme e venga appunto per mio caffè. Mio nome è Natalia Weber, stai bene e noi siamo su dienste a vendere ciò.

0: E con Toto una de mias bands preferides americanas. Ai, si vignolo il nome mesa. Ok, fitti americana science boutique, quella de maun sin und des romanches vegni. Io credo piuttosto che vegni pulit italiano. Bica bustes en nostra compagnia, nus meinen zemen en direzione fin di amna. Adio a gusto compagnia a vus, tras quella. Mio nome Gabi De Gonda, BND a vus tots, a totes.
1: Mes Radio, mia Stadt.

Safe featuring Bresh. Vustet leis RTR e je. Parlar d'amore. Oz parlai nus bov explizit d'amore. Aber oz celebrai nus schon un intic quella italianità, quella seria, quella, yeah, quella seria de stat ca a tutina ce fau biars de nus, ca e schau intic senti l'italianità ca utir nus a casa, ce yeah, ca las temperaturas vai nus giu, ca el grigiun sco, el Italia. Aber tutina forse quel flair an nostrais nostrais reporters view transmetternus via RTR la Fabia, il Marcus ed il Stefano, il Stefan. El sein puspei an a vos, quica nus den ozpala de vos agada ai nias diuc dove siamo. Zaneua el Italia, el Rom de nostra serie Estate Italiana. Die bude creco quels dies in vergaia dods dai nus schon la derniera. A per quel essiu di a vus, insomma, tradiuen si c'è pauc a Natalia, a vai dice ebo che quei quel che noi sono curin ha da fare è con outfit. A ci vuoi mai sono direct a Milano, ci sto se dici un osso, Milano è fallio. Ma noi stai in un quarto momento, nias diukt, dove siamo? Tots rius, trais propostas astiam vini, ad io spero che dentro quella segi la dreccia, perché io sappi, proprio è regala oz quei de vos pacchetti culinaric de delicatesses italianas. Line on, la Nina Dubois, de Quira, ella era cantiani, con Real Things, a centra minus, è nostra avventura da...

0: Els Real Things, questa con Nina Dubois Cantieni. Io credo che non sia schon essere in tic los. Che sia musica tu ne si bain e le orelle a quella musica che mas anche la mia frau si gentir mondo. Non nus mein osa bo si gentir mondo tuon, na, nus mein zaneo specific.
1: C'è Ciausas, dove siamo?
2: Presentata Nicchis Cuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: E di Jaila, da vos runda che nus savain da en quest juc. Nus ancorin per la da vos gada in mercau dell'Italia. Adia vai per vus trais cavazzins. A vus. Weiss la possibile dat de fami trais telefons al studio a da a mi la dretja proposta. Se tut va bain, se asti termetter in bonde dies francs de Nikis, plus in biala scala delicatessas culinaricas, ca anschon fac plege a bain an qual persona. Bien, lu te lai bain di zai les orelles. Il liu che nus ancorin ai nascides ovras ed idees che marcheschen au noz l'Europa. Il cor de quei mercau ai ina plazza. Quei mercau sau de buti els grons mercaus de l'Italia. Per la devosa gada e l'istata italiana dove siamo? Non lo cien, ven 20:30 per essere della partita per la devosa gada en nias quiz d'italianità. Non lo cien, ven 20:30 ci è cavo il telefono, bindi. Hallo?
3: Così mi dai subito giù il telefono.
0: Bien, grazie.
3: Martin
0: Livers e Tron. E son Dowell, dove siamo?
3: No, ma è un budau.
0: Bien, sono un straino scappato con te.
3: Io sai, abbiamo sesso su mettere a buon che questo è a Florence.
0: Il Martin Livers maneggia Florence.
3: Io rinomato per moda, per Gucci e de Florence, sai brucia qui. Ci sono André Luc.
0: Martin, hai dato spaghetti?
3: Grazie a te.
0: Allora Martin, livers de Tron, io sto di la verità. Quella prima gada in quel disco che ho da al dove siamo. Sincer, io avevo provenito il gusto, avevo sbagliato da tre, di più di tre telefoni, ma io esco, io e Martin Livers, e io non sono proprio ancora Florence, Firenze, con la piazza della signora. E io ho chiave il gran mercato a Firenze, oi, in Liuknökins, a fa tailes grandiosas, ne ki dat in a mode grandiosa, ne ki biars creatures de mode ein se casai. Gratulation! Martin!
3: Grazie al fei!
0: Nu sve nu se giu tra dies dis italianità totale. Kao si non des romances. Koi questau de tat la?
3: O koi eus, comunque, che eus un fan de l'Italia, scontres di, questau, per me, questau grandios, questau con valenza musica, io ho zone che ho fatto in intervista con Dins, yes, non è stato così presente in quel adesso con Dins su quelle emissioni a debba l'Italia per me si capisce al calcio, è un primo di sentire una cugina a tutto l'Italia è sempre per me le dire sento la città non bring qualche botto calo stiavas
0: a de Tron vivi in zona in quella italianità non ve per cleci
3: che con Tron ja de biarze be italiano scavo be sconzi be secondo ni ni o de città un cioè se smo te terzo si che viene tu se mi ni de sa zura che Tron lo va a de Tron a de bia italiana cosa so ovion italiana cosa so
0: ne grandios basta osa bo el Oswald Martin Livers lu forse butel Stefano mi la pizza osa cugina Martin Livers lu forse si che set dann wieder ein quals dus juvens mats kan fa conell intervista al Emilio Mattea ad al Enea Enea, Noel, Nael, Enea, ja, exakt.
3: Nael, Enea. Dus.
0: Martin, forse bu jens tal telefon, che sapio nu da exakt, neo che vede tre metri quel bi pack. E un grazie al per la partecipazione.
3: Ja, grazie a lei, ad a fa plige, retira, ad a quelles duas jables, popi, stau, tip top.
0: Grazie a lei. Martin, c'è chi ha un metro a cor, hai là dentro le sente, c'è l'esno, tu dici perché i tre colleghi sono arrivati dall'Italia, e sono stati stonkels, ma loro vengono ad essere qua, e l'emissione dentro le sente, c'è l'esno, dici là vengono a essere a quintalo, da cui che non sono forse bovinisi su, sugli emitur, per cui che, io me ne ho off the record, è un capitale, figli bia. Grazie a Martin.
3: In orden.
0: In a biala fin di amna, stai bene, ciao ciao.
3: Grazie a l'era, Sebiglion.
1: Che ciao, ses, dove siamo?
2: Presentata Nicky Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. Nicky-Bonwelt.ch

0: come 10 minuti avon las 10 aisi uras per se facentà con quel un po' in cau. Quella voce a quei song che non c'è l'antire nazione Bashi ai denton biada flic bringen high. Yeah, vegnons de pique saia carriera musicale anciat di aiures de vini con nova musica actual main cumperiu si un novissim album al dia javel a quen quai album se siara è in tic in rudi si un prim album del 2004 aveva un nada main si un nom d'artist Bashi del nief os porta al nom de famiglia Bürgin. Dentro il 2003 e il 2004 al musicista di Basilea faccio parte della prima staffla dell'emissione Music Star insieme con Mario, forse se vuoi se ricordare, insieme con Mario Pacchioli. Bashi ai degli Edstems e affin con si usava il plat da uo in tec pi baula. Tutina al label Universal faccio in contract con el, a cartiu in quei juven om. Causa che i bordini stau a si sempel per el de fa a scia in un chat de sia carriera.
1: Viele haben mir natürlich vorgeworfen, ja, mit dieser Plattform Schweizer Fernsehen, Millionen Publikum, der hat gar nie richtig Dreck gefressen, der ist ja gar nie wirklich so jahrelang im versifften Übungskeller gewesen und hat sich die Fingerwund gespielt, bis es dem mal auf der Bühne schafft.

0: Las novitats de RTR.
1: La dispetta de commerci escalesce de nova main. Washington ordinesce ulteriurs dazi sin imports dalla China. Ed Anna Pfister procura per la prima medaglia svizzera al campionato mondiale d'atletica leva dal juniors. Qua in dusels tema sozza las dias, al microfono Urs Müller. Bienvenue. La dispetta de commerci tra gli Stati Uniti e la Cina si intensivesce de nuovo main. Gli Stati Uniti hanno ordinato dazi 15% in polisilizium e 6 prodotti derivati. In più, Washington fixa prezzi minimali per l'import del materiale. Washington argomenta queste misure con la sicurezza nazionale. Profitar potessero producenti americani che in Zucquic per via della concorrenza bombardata dalla Cina. Peking ha criticato ferm l'annunzio da Washington e discurie in questo connesso protezionismo. Polisilizium vendovrà per produzire celle solari e chips da computer. In la Thailandia in almeno 7 persone sono state ammazzate, 37 in una scuola. 15 ulteriori persone sono venute blessate per parte greva main. Trant le unfrende sono tan scolari quer magisters, quei han comunicato las autorità locali. L'incidenza è capitata in una scuola in il nord della capitale Bangkok. La scuola è venuta evacuata. Tenore in prima sen conoscentes si tratti dal delinquente supponito in scolar. Quel aia comenzà a setare in turn se su enter a el fat suicidi. De pli indicazions ufficiales nadati ang bic. En il sud-vest del Giappone ha il taifun Dolphin ciagiunà ferma plievgia mar agitada e spartezza da vent da fin 140 km l'ora. Bunamai 260.000 persone sono venite evacuate, quai han comunicato las autoritats. En pli sono passati 500 gols in istriciats, l'aeroporto da Okinawa sai sarà l'entir di. Toyota aia interruzzi a produzione d'autos in pliras fabbriches. Il meteorologo s'avvertesce di inundazioni e donzvi da baiets. Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dals U20 a Eugene nel Stati Uniti e dà la prima medaglia per la Svizzera. La heptatlonista Anna Pfister ha guadagnato la medaglia da bronzo con 5.850 punti. La Turicaisa da 19 anni ha con quai migliorato un record per 169 punti. Pfister è per la seconda svizzera che ha insomma guadagnato la medaglia in questa disciplina per le juniores. Il 2024 aveva Lucia Acklin guadagnato argin a Lima.
2: La meteo.
1: Ozzatina mosciaide da nivels e da soleil, localmai poi venir blec, quai surtut il sventer mesdì. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Bein informai, meines Winnevon. Ich spero che vous ages un flau al schlonsch per quei venderdis. A schoc RTR a per vous in a pluna bia buona musica. Per exempel, venus per vous One Republic, Kings Elliot, ni e Elskau.

0: Arsenal Platz de Yassin, quel titel de musica che colligia e debè con una esperienza ed una rigordienza d'estate. Quel cavo è musica che non svenu diu in c'è titolo una scena neuca musicistas e musicists datano magari a nus in impuls per una acna nova playlist de musica. L'amna con EDB Vacqua va a fin con Oz. L'antire lieste de tips del Bernese am Fleischgordines in rtr.ch a jentis dis l'anscheinus lu l'amna nova con ina musicista a letza ailu la protagonista de pli astio botradi.
1: C'è taidla la scena.
0: Ciao che vastel den tontra di avus aika Ella, Ella Kings Elliot con Whiskey and Wine. Bien di Schweizer Romanche, je vendredi.

0: amur. Così ben in un trist univers. Vostet la eserti erli e les dies a ventina nus maran cieca marcia ad ai marcia bia.
1: Il Calender.
2: Presentadel Ilanzer Städtlifest. Il 7 e 8 d'agost a Lyon. Ilanzer-städtlifest.ch.
0: Gedigli ai bumo Städtlifest, igliai e fiasta a Savognin. Fiera de vischnaunca tradizionale cum produkts regionals. Grande lec culinarica e program attractiv. A quen avenda 8:20 di Alina sin via principale al traffic vengi via aus a scia kin saflana a gude Savognin da sia pibiala vart. Tut la purgida da quella scontrada a Savognin lau savais vus sentupa cun vigines e vigins e probabil in tu pais vus e persunas che viven alla Vischnaunca de Tal, Tal del Canton Soingai, ai nominada mai la Vischnaunca che veng sin visita a Savognin. Scontrada a Savognin, la Vischnaunca de Tal, sco hosp, tot entscheiva oltre Lina, avato con questa sera alles 9. A Trona ist auch questa jamna, la jamna de Canz tradizional per se Fons, organisata dil District de Canz sur Selva. Un, ai quale jamna, sotto il motto Sentiments, Tribuna Libera per Pial Ghiglina e Battecor. In fechbi tema, durante l'antiri jamna, anel se Fons exercitau ad oz, vengen, quals varga occionta a Fons, ad a anzemen al meglier per portare via Battecor, per portare a vus Pial Ghiglina e il pubblico. L'ur concerto questa sera alle SIAT, al Centro Comunale a Tron. Dau gas quest'anno con quelle fonti a la Flavia Valder, la Marina Beart, la Alina De Peder, l'Angelina Giossi, la Valeria Meissen e dal piano Florin Mon, che per la TV Krampfs e la detta ton che ha suonato quest'anno. Ozon, Stolpudé, Otz Konzert alle SIAT e nos diventeren schon ossa bien reussi al Konzert da Sentiments, Pial Ghiglina e Battecor. Questa sera alle SIAT a Tron e il Centro Comunale. Semillon vai questa sera a Lax. A Lax dat il Solo Turner Mädchenchor Konzert quei en baselge parrocchiale alles siat. Al cor de 30 giun cantaduras del Solo Turner Mädchenchor a passantau in Camp de Cant en casa calcera a Lax. Ad elles inviden questa sera a lur Konzert. Lea Scherer ed Eva Herger meinen quest cor a lur Konzert, definizione de Jamna de Cant, ai en baselge parrocchiale alles siat. Ed la premiera dell'ovra storica La Rivolta, Melia Siaccia 99, quella ai questa sera. L'Union d'Intervals da tot sia premiera a Musté, spela claustra, con La Rivolta della Cadì di Siaccia 99. Il dramma storico è scritto dal historiker Hubert Giger e da tausa d'instanaus del regisseur indigen René Schnotz. Ai va per in capitel stier de nostra storia locale e surregionale. L'installazione combinescia il giug de teater con la vesta virs medel, la claustra, culisses lis proiezion, tot vegna d'esser in spitacle. Si immagina ai questo gli è stato per nos antenats avon varga 211 de d'esser alla front dils franzos e dils austriacs. Premiera da La Rivolta questa sera alles 8. Ai ven consigliau da trovar al traffic public, vus weiss nomnada mein perca, vies auto sino las pendicularas de Musté ad ei dat in shuttle che ven direcziun Musté. Que shuttle quel cursesce dent alle 6 alles 8 questa sera e cula presentaziun ai lu finida torna que shuttle lue en direcziun pendicularas ne che vus weiss puspoi prendere vies auto. Quest survec ai gratuits. L'umainus ha un adander, per cui laudati è in giuca libri ir sera, è schon stau la premiera da das Kraftwerk, in Kraftwerk, in a installazione che ha mi dau la vita e la valada. E la ha mi dau tot, la vita, le scontrades, les antires regions, con das Kraftwerk, dat quei giug el liber fascinant in a investa tras quels temps Burras Crus, che hanno construito le opere elettriche rein posterior valle di lei. La presentazione de das Kraftwerk è questa sera. Questa sera, oso sto io kurz da mezza in Iliada, da c'è juris che quella presentazione a Liuk, qua vai, oso tu per mein bo no dauter mai, questa sera alles oggi, Kraftwerk a Berenburg, ad ander a nus divisions che pesce bien divertimento. Toc als 23 durst, weiss vus an la chance de di amara, quest juk e liber col titel das Kraftwerk. Buon blida questa sera an Vidalion, l'avvertura del mercato de Lyon al Städtlifest canceva con in Thiel tras il mercato vel qual canceva alla Sis. Dallas questa sera dati lui un concert de Sammy, el dat concert con sia band, l'entrada è libera a questa sera ai è in sportist prominent che se mi scheide dentro le jaut. Chica quei ai ad appli insomma da al Städtlifest Städtlifest udis en kurt moment en nias en nos rubrica che gira
1: il calendar
2: presentadel il Lanzer Städtlifest il set ed ocht de wust a Lyon ilanzer-städtlifest.ch

0: Igl es taulas diesch a mesa. E vai curt menzionau ai questa sera la season chaiva la viasta del mercau a Lyon. Je l'indigiable edizione, qui jai stetli fest a Lyon, lu s'entaupa la populazione de Lunch e de Manaival. Jai in de quels dis che vegn propi, propi fit strec el mercau vil de Lyon. Dì, quei dì che date più grande che nera a Lyon. Minchon della partita a quella fiesta del mercato è l'Union Momo. L'Union caritativa che regala temps als affons a Caston sta sur Lyon temps e la stazione pediatria e l'ospital cantonal a Quira. Ier son due de speras vi cui vigneva avant che c'è vera bagiassi l'Ustria ad eva entupau Valentina Montalta e la è la presidente della Union Momo ad eva cui va per organizzare a Sagida sa è la che la sa quinta a Dina con comembras e comembras dell'Union.
1: Ad eva le sgida entro 30 o 40 persone essono, con bagiglia sia, bagiglia giù, tutti i posti che trova.
0: Osa, un se forse in te in caso speciale, un figlies bus attent, le persone che vengono l'altro bus a consumare, anzi sin in una progida speciale per la quale vus engageis.
1: Ja, also Eva principal mein nur ne, weil schon ge ja Thames also von als Juvenil als Spital Kantonal Adorno wenn ihr wit dir genuss lein die da das ist da bei ja sie la Chira Palliativa als Spital Kantonal. Also koi wohl die nu sustenin, wenn la sustene oder nie per la Medizina, la Chira alla Koordination per Fonds kommen se uns.
0: Momo regala je Temps, Momo sustegn Projekts a favur de Defons Malzauns con Cancer che ein el Spital Cantonal a Quira. Vus esses de la partida a la fiesta del Mercau a Lyon, diest els contorns del Museum Regional. Eile jaut, che vengen tir vus insomma conscienz, che se giden in quel moment che consumescen tir vus in zicei, che els sustegnen vus.
1: Also nus un provoin naturalmente schon de declaracia le leute de grazia per cei qui so gen che a lu joino se per cei qui sostegnen per cei nu so important qui vesi nu se dauden de nu per cei quei e quei che porto nu se il pi bia
0: o se un ves vos sind sich tot spezial al stan vos ves questa sera in prominent che vegn alla bar e per sostene l'union de chi se tratti
1: Andri Regetle winter nus Koj vo nuse in djuvenom pap da familie, ka di dao nuse da organizako, ka koj funkcioneši. A šo je, ka el vende nuse la siat, a del aš krekel stundi forse epidikala zoč, ali nuse se nu lošte ve, zi ti a šo je, koj data nosa lavura un vjapi bia poiza.
0: Also André Regetli, wenn es ein Wasser war, statt lau a disposizion, dati lu in ura d'autogramms, ne kosto ein simaginar koj?
1: Ja, e la gente che lei si propi veni a da autogrammi a per noi e poi a ciò che ella si ingaggia di sciocche per a fons a dire che poi ubi che una persona così un conoscente prende il tempo che vuol dire prende il tempo di effetti importanti da ciò che poi è noi il conosco in quel tempo conosco che già in el c'engaggia noi tempo se diventa un c'engaggia tempo in l'auter Wenn André Regetli per nus natural mein nus esse nu losse du o schatzi jo in quei ufficio als afons es entro nus tuts con nervus da mond en cuvin la condizione u sta pidice le zo leu also io wäre mein en gronen grazamena del calvin tuts ein baum venide venis per es wie a gute colora Niente che pigiccio con l'Andri Regetli.
0: Ja, Andri Regetli è la bar della Union Momo. Els contorns, ella è fa frisky, ella è una persona che biarsen conoscen, ed ella è forse una persona di identificazione per fons juvenils, per mincin che visita la fiesta del mercato de Lyon. Ella è la bar Momo Antoine Lassiat e avanca di a dia già in us a una la Valentina. C'è dati lui de bien, perché vali è un la paina de vigni se illustria ni alla bar da Momo.
1: Alla bar dati speziali strings, scordina, ad ella ustruia dati li giongis da qui, con salata da truffes da largo, all'udazione in salata da linzas, hot dogs naturalmente per i zafons, perché conosciamo i zafons, agen e zicio speciale per els. A noi la grande tutto questo che viene in speras vi, a fan in te fiesta con noi, a consumation per noi, per qualche giro da noi, vi ne vuoi.
2: Il Städtli Fest a Lyon, l'incontro della sua selva. Tranto diversi stanzi da fiera e tendes da festa c'è taisus era erter con la microlotta e dine progide per piccen e grond. Il Städtli Fest, il 7. Dodge de Wust a Lyon.

0: Vuset leis RTR e joc minutes avon les 10. E digliai quai di che nus ascien recevere els in a vos. Ja, buon moment duas jamnas in nostre Reisredaktur steida viadi tras l'Italia, la Fabia Cadovel, Stefan Dobler ed il Marcus Petendi. Minchin de Dels aiuda fa siu pensum o minchin adiu siu agen agen focus al Stefan letza sa schau inspirada la culinare che ne meglier dic. Ius la cerca de tot quai che frede bien a savura bain a fa natural mein venti rivals mincha palat. Denter autra e tu nau a scia.
1: Girare la pasta a mattarello è un'arte qua a Bologna, quindi insomma ci vuole manualità ed esperienza per poterlo fare.
2: Il segreto è farla con passione, amore e farla come la dovessi mangiare tu.
3: Spettacolo! È uno spettacolo!
0: È un spettacolo! Ad un festival de savours, a quel probabile è Gustau Adels. A per un spettacolo per le orecchie, Marcus Petendi procurau. E la traslatau canzoni romance, incoraggi musicisti, musicisti, magari buono ma infruntau con la disperazione. A tutti ne svi uscia resuna bialas melodias per taliane romans. Scoi una sinfonia in tic.
4: We practice a couple of times and then we do it like performance mode.
5: A perform, ah, ok.
4: Like get some money in.
5: Let's another one.
4: Ok.
6: Sono quattro accordi.
7: Vediamo.
6: Sì.
7: Sarei qui, non sarei qui. Dove lo mettiamo?
8: Non sarei qui, non sarei qui, non sarei.
0: Yeah, si ci sa forse. Ci sa. Forse okay. Diventan quelle due canzoni è in successo all'Italia ins sa di mai, per qualche sorpresa è la musica che fosse la prima gacchi dat in sorpresa. Osa, Fabia lezza a Ida alla cerca da. Also lezza tocca il puls alla Jout. Ci sa. Forse è questo il più semplice per la Fabia. Sempre mi vi col microfono, ma quella che bo a Berna, non è un lavoro normale, con politikers e magari altri politikers, Genua, Bologna e Roma e Napoli, la Waela voglio sapere, come vai, insomma, con gli italiani? Come vai con la società?
9: Malino. Sotto vari punti di vista, economico, sociale, non la vedo molto bene.
10: Bah, l'Italia adesso viviamo in un mondo un po' così così. Molta delinquenza e che una volta non c'era, tanti anni fa.
11: Male perché non c'è più sviluppo, non si aiutano più le famiglie.
12: Prima stava meglio.
13: L'Italia è un paese che ha subito molte crisi, però alla fine l'Italia è bellissima, che ha una bellezza unica, è unica al mondo per me.
0: L'Italia è il cuore. Yeah. Da co è qui a Sciaia? Da co? Da pli de Dels, am fleisse capesce sin rtr.ch. D'anton, da qui che è forse stau off the record, o disvus caudenter le sendis alle 12, co elstrais venende di gen che ormai al studio raquenten co i è stau. Io s'allegro sin qui in scunter e forse, dati puspei in una buona porzione italianità. Adio, sai che data è in regal per tutte quelle e quelle che hanno e divisato in una cartolina. Pia, stai vit Londra, ai vale in minchia cas, la paina da sta con us. A toccant la in usa un Sam, Sam che dat questa sera concert al Stettli Festa Lion, causel con Goodbye.

0: RDR en 8 minutes, aisi les indisch, nus vegnin tir nos impuls. Impuls che vegnin oz e el rom da estate italiana, quella gada da Fadrina Hoffmann, l'autura de l'Engedina Bassa. Oz patratz de vart, mia vigna.
1: RDR Impuls.
2: Ebbe avviento in bumma io il vin, da compagnia con mas amies, per una grande cena in famiglia,

0: incetant erbe suletta, davon lung distantus. Provin sono però haicla, la mette pais in qualità. Ficient nels vins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva dit da ses temps, la vetta es massa corta per baiver nos vin. El verrà prova divers vins durante ses viadi tras l'Italia. Es un persvasa che il vin til ha aiutato a ricevere il buc della musa. Cofis la visione da tia vita da vola pensione? Queste domande es nu di una saira da compagnia pro il meglio il vin. E ne ponderebbe quart. E invece sono un bain in mezzo una vigna in la Toscana. Il più ente insieme con un Gianluigi, con barba da tres dis grigia ed un piccolo ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna ed amai. E naturalmente con un cian. Ed un Fiat 500 coccio. Il può er essere fin già più veglio e sbugnà. Nos vincerà premià. E non farà nessuna da c'è cianadas con amici e famiglia con risadas e discorsi bler massa da dots. Una visione kitschiga, un cliché. Naturalmente, ma la visione è ornata da val secondo meglio il vin. E speregios c'è il citato roman da vart il vin sia un'impromissione, in abbi un proverbi, in vino veritas.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Trina Mock in la Thailanda moren plires persunas in ina scola. La situazion resta nun surveseivla. Ed Anna Pfister procura per l'emprema medaglia svizzera al campionati mondial d'atletica leva dals juniors. Quen dus els temas oz a las indisch. Al microfono Urs Müller. Bien-gi. In la Thailanda in almain 7 persunas finidas mazzadas 37 temen in a scola. Passa 20 ulteriures persunas sein vegnidas blessadas per part greva main. Tranter las unfrendas sein tant scolars scuer magisters, quai han comunicat las autoritats locales. L'incident sei capitat in una scola in il nord della capitale Bangkok. Tenor in prima sein conoscientes attracti dal delinquenzo ponide din scolar, quel aia cominciat a setare in turn sil suo entre el fat suicidi. Intanto la polizia ercetà le sbarre staltate della tate dal delinquenzo poni. La polizia parte dal fatto che aia ermazza quels. Airbnb approfitta ferm dal campionato mondiale da Balapè in America del Nord. Dall'avril fino al cercle dur è la piattaforma della locazione non da milioni di gasti nel leus dal geus negli Stati Uniti, il Canada ed il Mexico. In l'intero mondo il numero di riservazioni aumenta per 10% compriato con il secondo quartale dell'anno passato. La svelta è aumentata per 17%. Il concern americano discorre in questo connex dell'aumento il più fermo di più buono mai in 3 anni. Per l'intero onda di gestione a Airbnb aumentasse le prognose. La disputa dei commerci tra gli Stati Uniti e la Cina si intensivisce da nuovo mai. Gli Stati Uniti hanno ordinato dazi da 15% sin polisilizium e 6 prodotti derivati. In più, Washington fixa prezzi minimali per l'import del materiale. Washington argomenta questa misura con la sicurezza nazionale. Profitar potesse un producenza americans che in Zucquic per via della concorrenza bun marciato la Cina. Peking ha criticato ferm l'annunzio da Washington. Polisilizium vendovrà per producir celle solares e chips da computer. Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dals U20 a Eugene nel Stati Uniti e dà l'emprema medaglia per la Svizzera. La heptatlonista Anna Pfister ha guadagnato la medaglia da bronzo con 5.850 punti. La turicese da 19 anni ha con quai migliorato l'esagio in record per 169 punti. Fischre per la seconda svizzera che ha una medaglia in questa disciplina per le juniores. Il 2024 a Lucia Aklin, Curigna Argin.
2: La meteo.
1: Oggi è stata in una scheide da Nivels e da Soleil, localma in Poier, venir Blech, quasi soprattutto il suo intermezzo. La temperatura maximale è tra 22 gradi in Lenghi di Nota, 25 gradi in Surselva e fin 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Estate italiana cun RTR.
3: Ai. Schabus vos stei Ortsgau in Redaktion Queer. Wesses wie win Halin, hallo, Elsa in Anna Vos, nos Reporters dell'Italia. Insomma, ihr schoin in scontra al bar in Muncava mo un quickeo.
4: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
3: Ma ni gin qui tau Elsa vini senza schwips gau tirnus. Benveni Fabia Kedov, Stefan, e Marcus,
5: benvenuti. Buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Ma bentornati ragazzi. Bica vos esse scau. Con nous staten speranza fich biars della Romancia per la co vos raquintais, che vos raquintais e causas che nous vain un bo odio e zulimi tur. Nous raquintain in teg de tot, tutti frutti gautir nous, nous main en cugina, nous main fa musica, a nous main edent le liaut launica Fabia ai Samishadada. Al microfon per vous tocan los do, di un tema con mestreis, con points si dell'Italia, also tons audi, feig brins, se ne du bovini. Ed Elsa ne buia l'Italia per fa vacanzas, na Elsa ni per l'uvra, ad Elsa l'uvra dir, aber de pli lu suenter quel cau per vos.

0: Whisky Soda and Rock and Roll. Quella canzone va io già visau oz.
1: Grandiosa cena.
0: Perché io son del cao in compagnia de Marcus, Fabia e Stefan. A se dice la bodina la dona ordevone, perché de sinistra va io al Marcus e a mia la Fabia e vis-a-vis al Luan, al Stefan. È stata italiana. Quel cao in il tema principale ad oz va quella biala avventura deplorabile ma in planeta fin.
2: Sole, mare e gelato.
0: Forse avon che vigni tier Marcus, per cui io leso zum prem discorrer con el sur din tema principal. Co vai con vus?
3: Bain, mai mancia al caffè italian.
0: Nah.
3: Hai.
1: Also fitch bain, jana dormider c'ant in mezlet e qua fat i scetta bain. Qua fat i scetta, ignirar de dusch in ulia sursco, per esempio, le ultime dita a Napoli. Ma è semplicemente un bel sentimento.
0: Also, ti hai più fresco, Fabio, ma anche il caffè a ti, Marcus?
4: Non sono molto tutto arrivato, proprio. Cioè, mi lascio molto un po' in crescita da Napoli. Sto proprio a dire, non sono proprio arrivato qua. Il bel è il freit. Ma...
1: Qua è effettivo, sì. Io sono venuto benvenuto con l'auto alla UR. Non mi pensavo che avevamo un po' di roba tecnica con me, in tutto l'auto. E non mi pensavo qua sul quezzo, in questa svia. In giù è quella agli auto.
4: E no, da bler ma se bler si ha, da se dritte e sneste, va qui tutta la via.
5: Se c'è, io so, a Gabi mi ha fatto una canzone napoletana. Per me, c'è sono volà.
0: Grazie che ti portai a una cosa Napoli. Ma Marcus, con quel che ti dici, io sono a una dina in te che Napoli. In quel caso, sono tra Genova, Bologna e Roma, vai a il sentimento, hai stesso in tuo paus con te a Napoli.
4: Hai proprio, also ja dovrà imperiare e questo è il spruch che Stefano versita in spuntino a Napoli crede due anni fa, una cosa tu rives e una cosa tu abbandonas. E qui per me è bel formulare e però tocca quell'impissamento che è ben, sono erano tutti tre la prima sera là, poh, io sono arrivato qui e l'ultimo giorno ho detto, un dos disco e fisso un mobile.
1: Quasi effettivi sia. Napoli è quasi un'altra liga. E anche in oggi relativamente blera città italiana, ma c'è con Napoli. Questo è proprio tutto il teatro. Fascinante di una parte, da c'è la parte zuasce enorme e descrive quel essere altro ci fascinisce.
3: Ma quando noi siamo arrivati or del treno, dera me sentimento che bo io non so che pensi senti mai mal giur cosa senti mai in questa città quando ne lunch na giù in una città
0: quei vai sono di essa domandata se quei ai in mercato io sono stata in a Napoli de sto di sincera ma io ero il bus se senti di si ben per mai era quel top meme bam
1: sto domanda a Marcus quelli è trasmincia yes
3: di
0: Ecco, stira, streccia, vien pia bistreccia, zacca pia bistiri, quitta l'illuminazione, e buda per tutto, tutti, als lanziels capainen, che penden, quels vien pia, mince tanto che giugno als cavels, aber è mince casa. Marcus, ti esen tu paus, con toi, ti esen flau, ne mein tiu mercau dall'Italia, Napoli. Quinta struna?
4: Hai, mince casa, e le zienti ne tornarla senza stoar lavorar, se proprio... Ir an den Moppisch türe si asses, er wär il resto della città proprio un po' perderla.
1: E forza Marcus.
4: Ammoni a mangiare con la pizza.
0: E forza Marcus. Cos'è quella di Nunzio? La pizza di Nunzio? Nunzio ha detto a noi in Cicciai, ma aspetta, io hai che il Nunzio zaneo. Nunzio ha nominato, ma indica che el stoppi fa la pizza semplicemente a sciacau.
6: Il segreto è farla con passione, amore, e farla come la dovessi mangiare tu.
0: Hai capito?
1: Capito tutto, sì.
0: Fa la pizza che ti pesa 7 miliardi e la. Aber, avanca venivi in avanti la pizza, avanca venir in altri temi. Marcus, ti has detto, Napoli è tiu mercato. Vuol quoi dire che ti has sempre ben trovato quel ti has dis per s'acclimatizzare? Insomma, con l'Italia, perché ti has giù il pensum di fare musica, ti has giù di fare... Io per una chitarra, ti has giude translatare, ti has giude ancora i musicisti e musicisti. Hai da un momento di disperazione per te che ti has detto, io vengo in avanti.
4: Hai, allora qua è dat fin la fin, vera meinsch. Also fin l'ultimo di.
0: Schon. Ich
4: mi sa, co, rablan anco. E perciò sono io un po' con una vista svizzera. Mi ha pensato, ok, in Svizzera da un mince brocchi una chitarra per 20 francs, perciò non vai in usce bler. Svizzer da schibler das Musizisten, die Musizisten sind wir. Ci han temp, ci han vöde de discor, ci fan quei un pa spera pro. In Italia proprio, se bada si manch, i des più pax raps intorn, i no, ne super plü de instrumenti, ci da simple mangio, per ci no sa ir in gioco un tot. Las persones ci sono in scontrasse in via, quest fan quei co unic e principal lavur, allo quest ston la gudegnar als raps per paiar il fit o paiar il mangiar, e l'ura es più difficile per mai denir, hey, posso sguazzar due ore da TSD per fare qui un lustig video.
0: Esatto, ma caos che musicisti, di musicisti, c'è solo venesti e se co è in biada pli respect viso qui quelle persone che fanno musica.
4: Hai qua in mince cas, also respect a questi ci proprio ston star and le cellula e proprio ston survivor sulla via e però è per la musica italiana proprio svagliata c'è di nuovo una bler più profonda mur, also plage mal U-Bahn.
0: Und nun wenn la Reschka che du stetti als Ramons diventi in forza in tekin hit Italian. Italiano.
7: Sarei qui se la mia anima non fosse la mia.
0: Sacci che Matteo di. Vai sono Dio in resunde Matteo.
4: Sì, Matteo è fitch content.
0: Schon?
4: Sì, sì, è la mia gran gust.
0: Quei cao è la versione con Marcello. Quei a Bologna sventre che ti ha in tekin frust a Genua da Strugem Fla. Musicista eri per sventre a Bologna in Antira. Massa?
4: Già era proprio.
0: E l'esperienza con Valeria com'è stata?
4: Qua era fitch cordiale, fitch herzig. Ed era. Mi c'è tanto vaia la musica, usce c'è roba da simplemente, c'è no, non so, c'è da usce tard, con ci dere fin già sciur, con quel splet bel profondo che c'è da fe. Qua fu stata donna, qua fu capito, c'è vecchia tale la va a mezz'di.
0: Also l'atmosfera era sempre mai bia pli intensiva.
4: Hai.
0: La sera a Napoli. Vus ves filmau Fabia? In de vus dus a filmau quel col telefonin? Ci era la con Marcus?
4: Trotz duas.
0: Trotz
4: duas.
5: In de Bologna e in Napoli.
4: E filmau non ha proprio ingegno ne ha.
0: Come vus resentiu ose Marcus con siu con sei a vaina musicala?
5: Ma io ne grande rispetto da que che is rive de dir e cantar con quel cinci nus cunuasce cantare es calciosa io non sai cantar bain io cantesgo gem bain ma non sai
0: vi tir venia anche Marcus saveva accentuau sin saveva bu italiano amon
5: e loro cantarci des calciosa che in team loro mos in via ne ci as aspettature ed aspettatures per que chapo io chat que es proprio in fitch bel moment er appunto per esempio a Bologna e a Napoli essere parte di quel moment da vedere che c'è capito era fitch bel
1: naturalmente c'è ciò che tu dici Fabia a mezzo gli autori intesa tu ci sei concentrato in te prodotto tu hai tradotto quella voce c'è un teravant qua tanto rente per finire della polizia di età noi gli amassi da dat c'è un ter a Napoli ci desi in sé da dat e si ferma ieri quell'episodio in sta Cioè, tu proprio tu non puoi concentrarsi in questo prodotto finale, te sbot che tu hai ora mai e veniamo tutti spera però appunto la polizia o c'è ciao chat fitch beach c'è le son dire avant Marcus tutta quella della musica la chitarra quintamo quella scenina della chitarra a Napoli io sono una moduna rir da quella scena
0: c'è qui off the record
4: ma è diventato un accord ma quel progetto fu sbocco da Ilau a Napoli perché un'ora avanti c'è no vanno in scontra la Valeria deve uscire site e sono io a comprare una bottiglia al Stabiver e fin già con entrare con la bottiglia hanno per omens guarda con gran zelzi per me quella chitarra e con Iron loro proprio provato a sciarpare da me
0: no.
4: quella
0: no no vite no
4: e sto a dire e sono con Era un po' in shock, ma per dire la verità, è stato contento con tutte le due soluzioni di quella cosa. È stato con una grazia che ho piaciuto qui, è un riff più.
0: È un po' di attaccata?
4: No, è proprio... Also, là, Spacca Napoli, è una plain. Also, qua è una chance di strada, c'è la cinta per la giunca, allora è venuto. E la non è la giunca, allora...
1: Per fortuna non è capitato, Nulia. I scelte c'è Sire, Antilette. Io non potevo dormire. Veamo D'una da rier per vida quella. Cuccia Marcos è qua quintano.
0: Ma se c'è dicio, è la quintano quella storia. Allora io dico, lo so, quel delinquente vessa angolau la chitarra da Marcos. Quasi fosse un stai a sci trompai, per cui che si in quella cente ribudu unos blottos. No, allora, Marcos, non us veni in tirti il titolo di musica, ti has detto Napoli, hai ti un mercato, non veni, ti has ancora io, il ragazzo della via Gluck, da co?
4: Ma questo stab mis primin skunter kral kom musika italiana ci a plaziu mai e de pucha na chat or sur de Celentano er pro al text de quella canzon quist cridar per vid la gentrificazione della patria quais kral ci totals europeers cognoschen fitch bein e per qua ena una bella collezion con quella canzon
0: di okrai e quella canzon che conta Celentano propri dall'anima. De fitch biars kannst du benda bandunar lur paesino.

0: che dica, questa è la canzone con la quale ella ha giusto un primo contatto con musica italiana. Marcus, noi siamo da discorrivo da buonamente angolare la chitarra, noi siamo angolare discorrivo da stuese zuppa per saper cantare con Valeria, la polizia che è stata a Napoli tervosa dosa, ma noi buonamente amblidao, voi siete portato dall'Italia in bellezza regal, da c'è questa pratica.
1: Preciso, il più importante era mangiare altri tipici per in vacanze sull'Italia e naturalmente scrivere cartoline in voi la Svizzera e nas auditoria non ha lasciato di annunciare per noi e non ho intermesso questo e quella è una cartolina scritta a mano comprare al kiosk per un euro o sea.
2: Ma non gli è tutta smandata venda l'Italia,
3: eh? Questa è più precisa.
0: Non avevano
3: anzi il stempel di cuore.
1: Non avevano quattro cartoline, cioè non avevano la buonura, avanti sul treno a Napoli, buttarono l'urgenza di tutore della polizia e stavano identificando.
0: Na propi.
1: Ah, e allora devo scuri davanti il tempo.
2: Io non so perciò, Marcus, quai, a mai non esco, abbiamo mai capita a quai de ce fare al sconvuto, ai ce ader in giro con voto,
0: quai. E crai. Della Fabio penso che non scogno ma proprio.
1: E crai, quai anche c'è tu il commerciante.
2: Io non vedo il dito, mai scusatemi, e allora lei ha usciò a volger, non ha visto c'è la polizia, e lei ha dire, oh, se è proprio c'è voce ma volci siete invece alla polizia non mi pensavo qua non posso dire
0: hanno proprio tenuto si vus
2: effettiv lei insieme mangia la carta d'identità e qua va alti un momento finché esaunamo ple David il funchi
0: ma questa vezia non essere che vus avesse perso per posto di quel zaun al tren alzo la cartolina hai in causa a proprio al tren fosse
4: non stai 10 minuti ritardi desi su
2: Fabia dice non dice non scianirsi il tren hai detto no io non Disnuglia, lascia fare, questo fa un tot in ordine, qua e là per vice, magari se tu dici, e allora c'è capita, fa una bea posta, ma più plaun.
1: Avanti non perdendo c'è il filo alla taglia.
0: Esatto, esatto. Voi avete portato buone cause.
1: Preciso, noi andiamo a sa in tutte le città, per specialità, in una bellissima tasca c'è Stefano a comprare a Bologna.
0: Con sì, una verità incredibile.
1: Ma culo la dieta.
0: Io ho il budi con gli amici. Voi sapete che questo è il mio telefonino. Se il status è sì, la tasca che dieta hai probiato tutto, sì, il mondo. E noi vengono, voi sapete proprio quante cartoline avete scritto, Fabia, la finale?
4: Ma io credo intorno a 15 avete scritto.
1: Hai 15 cartoline e tutti quei nomi sono qui una copina e alla fine di questa emissione tranne la sorte. E quella persona non ci fa bene a cartolina di per sé quella tasca con anche le buone specialità fresche dell'Italia.
0: Ma bellezza.
2: Da d'olio d'olive fino a... C'hai anime sainte, ma magnets da Maradona sono erain per mettervi della chef fraia dal suo proprio impero. Pasta naturalmente non può mancare da pesto bene. Là in giù c'è una filma, se avete era il video, in giù c'è una filma al pesto a Genova. Sembra mangi da quelle delicatessine.
0: Grandiosa. D'olio d'olive, also io proprio in abbiale. A più la tasca mi naturalmente invitare. Fegbi, io mi sono chiamata una canzone per voi, sempre discorrendo con Fabia, che ha un enorme. Tu magari forse hai sur ses agents confinse, gli o da sia zona di comfort per centare la domanda: come vai con l'Italia? Ma prima di noi, in alicchiata.

0: Il pupo con siu gelato al cioccolato. Igl ei grat Lucunina Gada, las endische mesa vustet lais estate italiana. La finalissima.
1: RTL, cun las ureglias in vacanzas.
0: Yeah, e nus essen otz turnai nus anintic en quella biala Italia nu che nos collegas al Fabia, al Stefan, ad al Marcus han presentau als de vos dies dies. E Fabia, ti es quella che aisida sola, da sola, tutta sola, con tes microfono.
2: Per le strade.
0: Fabia, qui forse è molto semplice, tutto ciò potrà essere Genova, ha una tina mentalità piuttosto del nord, Roma è fatto coltivare, Abersuenter, Bologna, Napoli, per non dire che voi smavate se più fatto che veniva lui in te, forse per una donna soletta, da dire per la sveglia col microfono, hai mai venuto in una situazione che ti ha legato la vita e dici, oh, ma cosa venisce lui con una gara?
2: No, quella situazione non è per fortuna una menu. C'è neanche l'impressione ui qua a Melder c'è piglia e vegn. C'è c'è...
0: Ma in una bel... gashon?
2: Also,
0: in una gashon?
2: Ma l'hanno deri più col microfono.
0: No, ma sai... Gashon, hai da una!
2: A Genova sono da perdere in una giassa se non è più città da vola via del hotel. Dere stur, giassina stretta, la prima sera a Genova.
0: C'è sfaccio.
2: Al Navi, quello non sapeva in c'è giassa, c'è sun.
0: A Brina Gada, hai ti schon tut bunumen riscau la vete, num narmen kun fa intervestes.
2: E a me ha detto qualcuno che i veri bolognesi non vanno fuori a mangiare la tagliatelle al ragù, è vero?
3: Io vado, però
4: lo faccio anche il ragù. Quella è una tradizione proprio assoluta di Bologna.
2: A ogni famiglia o ogni persona anche il ricetto segreto, qualcosa speciale al ragù o è ogni ragù stesso?
3: Questo non possiamo dirlo perché poi dovremmo ucciderla.
2: Vedete la situazione
4: allora
2: più pericolosa.
0: Lo asti prima la figlia, per cui che ti temevas che...
2: Io non so il segreto
5: E loro avevano in sé il più privilegiato job in Italia, perché c'è io la culinarica.
0: A parte con la camera aveva sempre usci sempre, da cui discurino su enter. Fabia, a ti anni magari dici le scause, le spi, also le jaut è l'Italia, ti hanno tupau gli jaut fitti sincera che hanno, ti hanno domandato come va con l'Italia?
6: Molto male, non si vive bene.
7: Bah, l'Italia adesso viviamo in un mondo un po' così così.
6: Non troppo bene, secondo me.
8: Un paese invecchiato, un po' egoista e poco solidale. È in un momento critico.
0: Cioè, come reagavi ti davanti a quelle persone che dicono che è con l'Italia?
2: Io sto a dire, dalle prime interviste di Ristutta, c'è niente di male, male, male. Duna ne pensa, wow, gli italiani conoscono quelli che sono, fece l'ors di essere italiani. E allora, da dire, proprio, ci non sono contenti, ci va male, c'è gli ultimi anni, e sì, ne va, questa roba c'è nulla, le novità conoscono già, ma gli vado in quella, ora vede, hai, vede il mince di dels, e questo, allora, di non è più consciente durante tutto il viaggio. E c'è ci des, allora, però, c'è des, ci si domanda c'è plage vede l'Italia, also l'Urpaiais, quais per els, que plage, les rives de bellezza, les montagnes ci han, la jotel de mangiar, also là comains in l'ora de ciò, strelujar. Però, tra c'è les domandes d'era propi, hai, fitch sincer, io son stut, perché già mi c'è tante in Svizzera, a domandare la jotel, la jotel ha vler de pure et nienches, de dir l'ora proprio anche il microfono, forse è il tempo e di dire che ci pensano proprio se esco c'è l'italiano in quella formula o se si invia.
9: Non ero in a discutere durante il viaggio che l'italiano e l'italiano hanno un amore per la patria e per il paese, ma senza quel cliché patriottismo che ci non conosce in forza, proprio un amore, ma una sincerità che ci non va bene. E qua ha fatto bene un po' quel direct, dire che ci des, ma alla fine non fa un altro dire.
0: Ma appunto quel
5: male che tu hai gerditi non va bene al paese. Quai tirni allora di una der chance in qua là c'è la politica, ci descu la politica. Io non acraiamo mai patria proprio in tagliare un ci desconta in quella politica attuale, qua c'è un despeonzo, dice una di una non esce semplicemente non gli acconta in quel modo di vivere, e dixi in un certo modo, in clea o qua er, per vice se tu per esempio a Napoli, quella merda si invia, tu non hai un sistema ci funziona, e qua vezzano es naturalmente di per dici onde dir sur quella sciacla ora e vai da ora, e in un certo senza in clei qua e loro er, ma desa d'una ci sa retire nell'ora sulla politica. Okay. Obler.
0: Ja vai cautuns de Mario.
8: Qualcuno dice l'Italia sarebbe un paradiso senza gli italiani, nel senso che si dice gli italiani dell'Italia mi piaceva fino a qualche anno fa la voglia di fare. Mi piaceva moltissimo gli operai che erano diventati imprenditori. In Italia c'era una grande voglia di arrivare. Ora mi pare che sia calata questa voglia.
0: Els discorren sempre ma in fich sincer. Also io avesse lose Budien udio le risposte da Dina Presidente della Meloni e sin quella sincerità del popolo.
2: Vede quel incontro se mi ricordiamo Fitch Wein che era a Genova e quel Mario quel era un deputato della regione e della città di Genova, cioè era svesa attiv, esatto. Era la politica, per cui era interessante discorrere con lui. E hai questa El dice il passato e melder, che dice il blesto gli anzi.
0: Ma basta. A noi va in una canzone del passato, in che ti ha divisato. Noi siamo in busci lungi a voi, Fabia. Ti ha ancora in de Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Ma perché questa canzone?
2: Ma questa canzone mi piace tantissimo.
0: Ma è il refrain, è sempre le melodie, è il splat.
2: Also, i dai ni storge, Tiers. Also, vuol dire... In tempo mi sei plattas e loro avevi una sulle vigno, avevi una piccola bottina e ci avevi un po' una selezione di plattas. E oggi mi c'è tanto circo sulle vigno e guardavo c'è plattas, c'è là. E tutti non conoscevi, quello aveva per parte più vecchia musica, per parte nuova musica. Loro guardavi un po' di vol cover. E loro avevi questo cover di Rino Gaetano, Orange, Elsie con un cappè. Un cover ci è giusto lì, si immagina tutta c'è questa platta. E in quella essi il cielo è sempre più blu. E quella canzone, quella massima mangia tua, c'è donna, guardate, ce vuol dire con quei. Ed è desert una canzone, in cui ci va per la società italiana, per la ingiusta da ci hanno, rich, pover. Altre era una canzone critica. E ma piace la sempre mangia la melodia.
0: Saluto, Linus Fegbuglien, Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu.

0: Incredibile canzone. Diau anche noscel al cover da Ma il cielo è sempre più blu, aber con Rino Gaetano hai quel tempo sempre mai tutto più intensivo, tutto più vero. Hai quel chef, Fabia?
1: Hai, mi scena bella canzone.
0: Ja, adia in una canzone fede vera. A vostet lais RTR, giocchi minuti, se vanno 12.
2: Dolce Vita con RTL.

0: Co vai pel ballapoi, io sai, Lazio-Roma. Io sai, qua buona canzun che da fa con la culinarica, aber finalmente grazie Roma, per quel che finalmente a Roma Agnes Stefan Dobler am flau in cugina, neu che la stiau ien. Vus ves giù la sorpresa, d'un prem duest, a stiau i el Vatican de Roma, ves giù una guida. Co questau per vus eras schon stai, also io suppone che ti Stefan eras schon staus. Eras vus schon stai nel Vatican, Marcus e Fabia?
1: No.
2: Io d'era una volta, però qui d'era naturalmente tutto in altra in vista, c'è vai una survigni proprio con la garda papale svizzera da vols murs in lur caserna. Ed il cugino, là, Stefan, c'è un 9000 da me, also.
1: quando ero io per noi ero in pana sorpresa, es in forma di una challenge, wo tu gni de benura stuf quai sura la radio, la moderatura, la dina schiena, ci dera là, ci attadacqua l'incombenza, e l'ora vei nom nustan essere alle 9.30 davanti la Porta Sant'Anna. E ci sa dal da Roma la Porta Sant'Anna, se sai, quai slagarda, e c'è un quai der un momento, wow, non può da nir per la garda.
0: Vai sur venu in te pialghilina, Marcus, per te era quel in quel caso total anzi c'è nif, co a sur venu in te batacor, Nic.
3: Ah, c'è dire total nof, ed era sta fin già, il si given bi fin già da Roma, per c'è mia prima ea da Roma, e l'ora da starir ein tin proprio col sulle sacrals quasi.
0: Eba.
3: Qua ed era una grande onore in mince casa.
0: Io sai, usa busche, io mai domandavo te stiesi cattolico, co va mai domandavo, sei cattolico, Marcus?
3: No.
0: Buma. Eba, io creo, io sono mai stata al Vaticano. Adiamo il sentimento che quel momento che io venia in Leu, in una Cappella Sixtina, in sai buone io, io creo che venia si sentiva scipincia. Era quella etertai al caso che ti si sentiva spigna in quel spalazzi?
3: Hai, also, aveva un po' tema, Also, c'è quel grande, c'è ha fatto mai un po', ha dato fiche di stupgiare, c'è quelle dimensioni e...
1: Io ho conosciuto
0: Also, as fa, qua fa studiata il senso negativo, also, as due intake tema.
3: Ma hai, c'è questo, perché?
0: Ok.
3: C'è. Also, der proprio fiche tutto e, proprio, batte cor, si mangia quelle dimensioni grandi.
0: Forse che ti metti a slone nel dus da nusi in gada, quel sentimento che ti has giù.
3: Hai.
0: Al Vatican. Schon in imposanza, incredibile.
3: Ma ci ci des proprio da dire quelle persone al clot al predator de media della garda svizzera quella era sul incordiale e tutte le persone che noi non conosciamo erano proprio un chef familiare un con cel e er con no also no era una poesia di cosa trattano come il zamis e il coturist
0: e poi era poesia a proposito poesia cosa io also, vous cartise mi che ai bo di proprio quella poesia intera.
1: Also, non teni i scet un programma quel di. I vessen stufara mo una poesia, also proprio er per mai ci son sta plus se ad a Roma dera qui qui special e per mai no dera al prüm neanche quai om i des no and dire in grands palazzes al prüm de tot. Ma tu, no en betu con nucia ces quartes, podai ni rein con ces quartes. E quando era mes prüm telefona quel della garde, no en ces quartes, podai ni rein ti e allora Marcus tu stiremo
3: e sono io su nix in marciaina a comprare per ciocces per 10 euro
0: Fabia era se capisce se tracien di gente main
2: naturalmente
1: e di mince cans venne l'urer da fare mo quella poesia i dix tanta rain pro in caffè svelte scrizzun per l'ingesi non è nostra più bella poesia che non scritt ma garantì una ci venier da cor
0: aber finalmente Stefan l'auasti finalmente se viu io entre desiderata cugina io era zwar in cugina industriale, a bo quella della nonnina de Napoli, ni de Bologna, la es final, mai, vinius de di en ina cugina. Esce ti has fatto interessante contribuzioni da parte il pesto, ad ea Bologna, da parte la mortadella. Requente coi questa opportunità de final, mai, io in quella, la es fatto in amici, bo?
1: Precis, also in un esbe una cugina, ed es la cugina della garda papala.
0: L'olma.
1: Also qua es moniada tutto un altro sentimento, era convencer magari dappertutto un po' quelles portrets, quelles fotografie del papa, ed in mince caso normal mangi cugina la source. E quella sono in vacanza, sono in vacanza a Castel Gondolfo col Papa e scia c'è una squadra svizzera surpiglia quella cugina per due, tre, quattro emnes. E il chef di quella cugina è Sfredi. E noi hanno avviso qui Sfredi e quel comincia da rire e noi vende lunga un buon fil. E c'è noi in blu dalla camera scoccia Marcus filmea e quintendel da mangiare cosa fai qui, cosa fai c'hai. Semplicemente un buon tipper. Mm.
2: Așa că cu ai înscunter în quella cugina, cu ai gărteau. Abia să vă buc las munieses mondina palazzo di Castel Gandolfo, fa vacanță scul papa. Fici interesant.

0: O mai dol di con iscete una fermezza gli aut ci ciaunta la himna svizzera
1: oh, a sgardisc
0: ma per svasiun nauni da dati alzo propi anti quella quart del Vatican yeah. Alzo c'ho una mo speziale
1: e su una ne ve rebatte in teca
2: fitch ed era c'ho la messa dera in treis linguas il himni dera il psalm dera tot sentiv in föl con su in treis linguas mm-hmm.
1: Also aber qua per qua che forse bo gradosi in gradistra monsch che io.
0: Qua ja un mediter, quel al capo es nien auni edit, om c'ho l'sa stüse, c'ho romansch non auni haltosa pel moment ma per vicen in giun gardist propi da lingua romansches.
1: Zala!
0: Da quest c'ha un jura però bain, da quest c'ha un jura sin romansch quella strais linges qua bain.
1: Fust auch bisch, als Ramons, fust und stein, repräsentierbein. Basta, ein Cousin hast dir flaute, so Kollegs, aber dir so News a Napoli, dir Nunzio, Nunzio ist ein Gepäscher, ja, so ein Ess in der Murale, gut so, das ist ein Blaus, Adel, ara quintau ti. Con c'è filosofia che vi infaccia con la pizza?
3: Il nostro impasto è un impasto lungo, si trattano con delicatezza perché altrimenti si bucano e quindi il nostro mestiere si fa con una certa filosofia. Il nostro impasto va fatto con acqua, sale, un pizzico di lievito, ma giusto quel pizzico per finta per mettercelo e niente più. Il segreto è farla con passione, amore e farla come la dovessi mangiare tu.
1: Bravo, eh?
0: Qual è il segreto per tutto? Fare scia la pizza scoccia tutta la vessa da mangiare. Mm-hmm. Qual è il segreto per tutto?
1: E è il gourmet dentro voi tre?
2: Hai.
1: Also, John in vince casa.
2: Noi abbiamo Napoli per tutto. A Stefani, qui è buon, qui è da mangiare. C'è ce n'ho in da postare. Wow. In giù c'è che c'è città, c'è specialità.
4: Ma immagino di un gourmet ci ha detto no, c'è ce n'ho.
0: Ma ti dai un nuovo gourmet da pizza e quello è il Marcus.
1: Cosa mi manifestavo che mince di una pizza, Nico?
2: No, è una mangia bene in un lup pizza e qua è del pronuncio e qua è... È una fingia di scuri blerzo da quella pizza, ma questa era proprio incredibile.
4: Wow. Domandare una notte scoccia la pizza.
2: Allora, quella guardava ora bene e la prima volta sempre detto, ma questo è il cielo.
1: Quello amore puro, filosofia, passione.
2: Allora, in mei palazzi fuso c'è una pizza.
0: Wow. La, no, ma qua è badager, qua è badager. Qui stagliavano una scuola sviva per il cibo. Mm-hmm. Qua gli usano zuls, qua quinten co ci fa un co c'è un son in price della nonna da far, qua vinci in plama in ciora una persuasion, una contentezza er con manger, i disapiglia temp per manger, i se sezza io, za tavella, za la famiglia, za sa misala, i za tavella, i za manger, i za baiv in bomma io il vin, qua tu capro.
1: Exact, qua sa udevi tira, qua forse qua che nus, stressen ein teken prender de dels, qua push poi... Tradition, Cesar Pacific, gudela famiglia, non so, manca schon un prender dels Talians, del Napolitani, grad forse ein spezial in tic de quai, bo?
0: Iau c'ha c'hon, qua fa simple mange bain, qua fa nire al di tot ater, tu già la con tes amisi, discutes, ia giun bunisem da manger, ci dovre se stempo, oder un problem der per exemple a Bologna, da dire a filmer sco cincin fa la ragù, quest dovran 4 ures per far quella ragù, e l'ora veniamo la propria qui tes celurs, a unidit, neancuna non sta in ten cugina a far, neancuna nonna non sta in ten cugina per qui tes temperaturas a far 4 ures alla ragù.
4: Ma sei venatina le fotografie, guarda io facevo il ragù, il ravioli, se loro ci domandavano se potrei fare insieme e dicevo, ah no, no, qui c'è l'us, non venivo così
1: di pare, allora io sono bene, tra noi, se faccio stentus, stau ma in cugina, ma non scrivo tutto, capunza scrivo tutto in edà, tra noi, in sua selva questa vese, io buono mai mettere il mano nel fiuc mi è buono gli altri, io discorresco con voi un dito, quelle esperienze che voi avete fatto, io credo, planzi un sto e non svegnite il titolo della musica da Stefano, da Nia Stefano Fan Dobler, che è più con la musica dell'Italia, ma io credo che non c'è un premio tra la sorte, perché io credo che i nostri colleghi dell'attualità, quelli sono già pronti. Allora, Marcus, lascia entrare la Fabia e ci fa.
2: Lascia entrare la Fabia.
1: Ok, la Fabia è la nostra diala di fortuna.
4: Questo disco da ora in, lei si torna
2: a discutere. No, no, no.
0: Questi italiani sono i scepi, ci hanno rivisto anche da l'erce, ci dis la sua.
4: Ma che gente tra me e te si è tu a scalciosa?
2: Viene a spagnare polperi.
4: E allora, vai, no? La vittura è Gianna Caviezel da Martina.
0: Auguri!

0: La specialità Steven. Freistes dell'Italia.
1: Ma io non conosco che sono al mangiana. Io stai a immaginare quella venia bene in gusto. Un deve continuare ossa via spremi che vuoi esportare a noi dall'Italia. Tobia Faler, quel vincion. Hey ragazzi, mille grazie.
2: Figurate.
1: De besenz da dintec puspei treflat, da puspei intec se centà a tornare a una vostra lavoro, a una vostra vita quotidiana. Un grazie per tutto quello che voi portate a noi e a nostra stiva. Per tutti voi a casa, rtr.ch è il spiegel dell'Italia, dell'italianità, per quello che Fabia, Marcus e Stefano hanno portato, o diciamo Stefano Pleti, hanno portato a noi proprio via dell'Italia. Un grazie che voi esprimete. De venire mai al studio.
2: Grazie, Fitch.
1: A parte con noi, noi siamo scoperti, non si discorrere da Bia. Gianna, a Martina, di Vigenus Bia, plegge col regal. E. Os vegnes ont al titel de musica de Stefano. Ella ha redil reminent in priu de salta in nief salt Napoli. Cianine quai?
2: Precis, quel con ir survi e juir oras te fins i as autos a ciulin avanti di non.
0: In esa tarantella.
1: Il nief bossa nova, la nova tarantella. Miu nom Gabi De Ganda, Marcus Petendi, Fabia Kadof e Stefan Dobler. Un grazie al che vus vai stat lau.
2: Grazie, Fitch.
1: Ciao a tutti, grazie mille.
2: Ciao, a presto.

manco io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te ho

0: RTR, gli staules 12 a mesa.
1: RTR. Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: L'ora delas gratulaziuns dels siat duast. A vos tots e totes che festivais oz vies di de fiesta, di avvise tutto il team RTR Naturalmein. In pidi de fiesta, ben in qual biala sorpresa, a quel mondo è semplicemente ben con vos oz ad envies nief on de vita. A Naturalmein, a una vonca, le gratulazioni mondi in fin, dati de Gudignà, due entradas libres per il bogn in Giedina. Bicabus, stois en nostra compagnia, vi ne von in bien appetit. Io sono Gabi De Gonda. E dozzels siat duost e vini utrenus pochina solia sulette gratulazion. Ina solia sa vainus, num nada main per cui che Annatina Zellweger a oz della fanau per gratular a già termetter la scadiola a Zernetz. A cui attunau a scia e l'emissione di Natalia Weber.
3: Les de Vujas, tot il bun, a questa nonna e tante cialis, e de Vujas un bel, bel di in compagnia, tot sia compagnia.
0: Ja, yeah, scia ai tunau, a scia gnustra matin bujen a Lucia Basta Zernetz, les la scadiola, di Vujaina della bia, bia plege, a che la sappi gude bia buns cafés e tis o da nossa scadiola. A dosa ternus, dati lingias aviartas per vos telefons, telefonaianus, no loc ciem, vei menci ciun 30. Vos a scesa capescia e trametranus in messadi WhatsApp, quals prelegio Facebook. No loc ciem, vei menci ciun 30 per gratula a jubilares e jubilares can ozel siat duest anniversari. Movinavon a figlie quella pintia sorpresa ad intic plagi.

0: In sempre vert, degli anni 1960, Ray Charles, ai quest'au, a nous venne un flau in gratulante. Io ce l'ho da al benvenia Hilde Czarner, che te la finisce a nous da Ferden. Benvenia, donna Hilde.
1: Buongiorno, io le gratulare ai miei scuderini che avevano 77 anni. A disegnare tutti bene, a buona sanadat, a con i San Carlo Marsch.
0: Mm-hmm. Quel mai us sentiau per vus. Dona Hilda, denter verdene d'andere se busci lunch. Tongi ans de bai brin caffè con vies cuserin?
1: Io ho venuto a telefono, io ho detto che io non sei rato, quel per me è più semplice.
0: Fegbi. Tutto
1: alterlare al suo inter.
0: Exact. A nus venza capesce pligè da du di vos vus, Dona Hilda Czarner. A vies cuserin Anselmo Gadola in tot mol bien, ad vus naturalmente in a biala fin di amna.
1: Grazie,
0: Madonna. Stai vai. Addio, Donna Hilda. Grazie.
1: Ciao, Gabi.

A questo è il Marsh San Carlo d'Aus della musica giovanile della Lumnezia oz a Hilde Czarner de Ferdin gratulau con quei Marsh d'Anselmo Gadola de Dander che complanesce oz siat onta siat onz. Della Fanai gratulai figliai in a pinche sorpresa a vostra giubilare nia vies giubilare a Sioc venus lua un cauel studio anzitica a oz anniversari aber de pli via astio botredi nu sto in tutta una semana in tica le smerveglias. Non lo c'è, ben c'è un 30 per gratulare con il titolo di musica fai una pinche sorpresa.

0: sas ti s'imaginar quai?
1: Yeah.
0: Schon? Pligesco quei ti, a cosa ti rtai fin, ti vegna sus alla terza secundaria, ti rtai sin tic pigrons quets d'un flaina plaza, ca ti rchim lez vegna sa alla seconda, ti vegna sa la terza, cofus vesses imaginada, viver, also da fai imprendisadi in una casa RTR, no che vendi scuriu, no che vendi scret su letto main tot romans.
2: Si gira, vai tocca nos tocci sin tu dest, ven la scoletta, della scola, dozzi ragazzi, c'è sin romans, fos schon cool.
0: A ti has il vantaggio che bab e mamma ein vengono dalla romancia, ne ve il bab è lumnezian, se sbaglio il bo,
2: yeah.
0: La mamma letz di scuola è, a brbo lumnezian.
2: Sur Miran.
0: Letz di scuola sur Miran. Di scuola sti a casa o mis dus, ni co funziona qua?
2: Yeah, con mia mamma sur Miran, con mio bab sur Silvan e con mio frae sur Miran.
0: Ah, also il sur Miran domineix in te.
2: Yeah.
0: Mm-hmm. A Kim a vu trevus a casa, a si burra monch, ne ve?
1: No, io sono cuscida. Kasi da si kun tu desch, aber da pi skolette an si, weil ich stürm brenne Romansch.
0: Mhm.
1: Allo, es hat mir nur alti simpel aus.
0: Sa sentes da kase al Romansch?
1: Ja.
0: Betrachtes aber tu desch ni Romansch?
1: A dina different, i depende kun che personus ke son, ni neua.
0: Mhm. A del fin, ka ai in, ka ai usa skola tu desch, che diskutio, betrachtes di ko, betrachtes di?
2: In Sur Miran.
0: In Sur Miran, c'è sorpresa. Quello è molto interessante. Basta, noi vogliamo ancora ne dire gratulazioni. Forse, io pauco gratulazioni. Forse, se ti Leonis Vesses, Kim Leonis Vesses, da tra la numero di telefono?
1: 0800-2130.
0: Ok, nun lasst ihr uns, wenn wir jetzt schon trennen, per gratulare an uns, wenn aber tutina auch eine pinche Surprise per ella. Per quelca la Kim Leoni festivesche Ozio Anniversari, qui torre di Jones. Yeah. Also, nus dus, wenn nus di vija della cicetto, bien, ci vija sti fine della.
2: Tot bien, de stai sern.
0: A che ti anflesi in una piazza che corrisponde a te divisa che ti hai spiegato quella. Ne vedi? Ti sono nella, vengono nella seconda secondaria, la si concentrai schon e sin ancora in piazza. Non si gratulain, per te l'ainus osa Olivia Rodrigo con Déjà Vu. Tutto bien, happy birthday a ti, cara Kim.

Lewis, con Better in Time, musica degli on due meliassiat, tot pacific, en direcziun fin diam, nas nu stein in texil spez vasino, schon la capeccia della sonda. I ai lura della sgratulaziuns, nossas lindias ein aviartes per vos auguri, soz, per exempel, svestica anniversari Albert Rösti. Ad oz vai audic, ina pulenta maestusa, ja de nus du so in velz tutina, na! Signor Rösti, du sonst più wählst, Kerl. Schau, Kerl. Es war ja noch ein Tick. Ein Tick, du sonst Avantage sind L. Consiglier National, Consiglier Federal, der Pi al 2023, schwussle es gratulé ad Albert Rösti. Movine von, L sacre ja auch keidat RTR. Schau, Kerl, qua fos per L, forse, probabel, niank. Una sorpresa. Telefonai gratulai a vostra jubilare. Ni a vies jubilare figlio a quella persona in pin plegé, forse con una pincia in una canzone, in toc de musica, in toc de cors. Nous essen aviarts per tot, a nostra fonoteca a fit fit bia musica sentiau per vus. No lo cien, ben vente cun 30, ni 079-200-7807. Se vus preferis de tramettere nus in messaggi WhatsApp.

La Gianna Nannini è costau con sei nell'anima. Musica italiana sin ondas ramontes. Ia e lina a sia minutas qua cao l'ura delas gratulazions non lo cien ven venticiun 30 oz. Cun oz anciaiva in fin di amna che marcia verma in fit bia ia e bike marathon Lumnezia. Sedrun aisi rock sedrun canciaiva questa sera alla siat a mesa cula cover band Friday Music Factory. Lu questa sera anciaiva al Stettli Fest de Lyon. Alla Sis, a quai lu con un concert de Sam e Sia Band. Ma aspetta, c'è se un. Ah, muste la rivolta Melia Siacin 99 al toc de teatro è liber, historic è quel a oz premiera ai marcia paia, propi fec bia en nias cantun grigiun appartene, controlla sur de tot quai, le siau semplemente consiglia a vus dai in sguard sin nostra pagina d'internet calendar.ch lauves vus adina, completa surveste da quecca marcia dil reminent in Teatre Liber, col titel Kraftwerk, vegne dau, ne vende ier sera, toc als ventje trais duast ad ander, e quai, e dots questa sera aisi luaun ochionta afons che se presenten su entrina Jamna de Kant a tron el center comunal lau nioca quels ochionta afons antrenau l'antira Jamna a questa sera datenels al meglier del meglier de questa Jamna. Alla siata einom sentibens Tribuna Liber per Liber per Pial Ghiglina e Batacor, oz al Centro Comunale alas Siat. Adesso continuiamo stor con gratulazioni. Botterlinaide, termetter in salit, non lo cien, ven venti cun 30, ni al messaggi WhatsApp al 0789 200 70 07. Oserio grado scinti confuso e neanche pli le numere del telefono. En mince cas telefonai, gratulai, affigliai in pin plege a vostra giubilare, mia vies giubilare.

che ha accompagnato noi alle vostre minute. Vostè la RTR, lurde gratulazioni. Oggi sto essere proprio indica proprio la Kim Leonica Anatelezzi a Don Anselm Gadola a naturalmente a Lucia Basco a quel strais che noi conosciamo con anniversari oggi ma noi venissimo a Bujensi su da Don Imper Autors con oggi anniversari l'ora di gratulazione quella va a Boplici di noi abbiamo una chance di telefonare a da gratulare e forse che gratteggia a un da gratulare ad anzici. Non lo c'è, ben venuti a 30. Nus t'lain a un level, la Bibi va plan. Ma rascia la vein, perché ella è de maun sonda date la concert a Rock Sedrun, de maun in una sera speciale romancia a Rock Sedrun con Gianni Cianet, con Bibi va plan, nie la band. Riad, els en creau, se sbaglia il bu, ein els de l'engedina bassa, exact. Riad, in a band de rock de l'engedina bassa, ade els ein de maun a rock sedrun, a fa fiasta, adia supponel, che sco adina, gertegia la parti a rock sedrun en mincia cas. Bien, luta, lainus cau a un bivi va plan, marasala ai pronta, causela, cun Luna 3.9. A vous sovest telefonar 0800 20 20 30.

0: Yeah, de maun vasis quella grande artista Bibi Vaplan si la tribuna de Rock Sedrun. Ella vien si dire cantà l'una 3.9. Il è lina vegn, il è stau silenzicau. Nus vien 3 jubilars Anselmo Gadola de Dander. Nus vien la Lucia Bast Zernetz e nos vain è nostra giufna matta che fa al fufrignadi cauternus la Kim Leonie Neuleu che ha oz è anniversaria. De mi resti mopli de gratulà a quel che gudogna oz la entrada spri el bogn engedina a cui è Anselmo Gadola de Dander e la siat onz oz Adel as revenu in gratulazion della Hilda Czarner. Sincera gratulazion, bia plegé con quellas duas entradas pil bogn engedina. Adieu prendel cumiau per oz, asti il pugliempus pai esser damaun cau delas dies per vus. Miu nom Gabi Di Gonda. A mes dus compagnons durant l'ora de gratulazione stai al fin che dof e la Kim Leonie Neu. A de vos dus je vijus a capesce bia plege aun per oz, per fini vies di de fufrignadi. A bien success en elegir clamada fin, ne ve? Tertoi va in tec pi, trovi in tec pi bia cletio saprie. In direzione, ha? È la terza secondaria.
1: Yeah,
0: yeah. Toi, e a ti Leonie, e a ti Kim, tutto bene, ve? Bia plegé, vina von, a che vous amplies vostra plaza da siemi.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Ciao.
3: RTL, las gratulazioni.

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per Tutz.

0: Las novitats ter RTR.
1: San Bernardino noda massiva mainda pli pernotaziuns. L'investider Stefano Artioli planisesce ulteriuras investiziuns. E, per veda la mancanza da Pavel an tras la Sicira, pon las buras ed ils burs svizzers a partir da mezzavust importar tirc liber da dazis. Jelas duas al microfone Livecaduf. Buonasera. In tai fer drei sons e il dumper de pernotaziuns a San Bernardino s'ha augmentà durant l'envierne per 85%. Concret, da passa 9.600 sin bunamaintisch 7.900 pernotaziuns. Ed era la stat a San Bernardino registra in augment de pernotaziuns de 40%. Quests augments han da far cun las investiziuns del tessinais Stefano Artioli. Ier saira a sia interpresa insieme con la Vishnanka informata vartils schwilups. Sia firma San Bernardino Swiss Alps ha già investi prest 10 milions francs en il Vich. Tranter auter en las pendicularas puspevenidas messas en funktion e plirs hotels en venits renovats. Sco proxim planisesce l'investider ulteriurs 12 milions francs, tranter auter per in hotel da 5 steiles, in boin termal, in a nova pendiculara ed in dritz da Farnaif. Las pures ed ils purs schwitzers pon a partir da mezza wust importar tirc liber da dazis. La Confederazion vul con questa mesira sustenair l'agricultura che pertucciata dalla sicira permanenta. Las temperaturas altas e la pauca plievgia aian manà a pli pauc pavel. Per quai en il stazi sin tirc abolits dals 15 da wust fin il 30 d'Oktober, scrive la Confederazion. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare reservas in vista all'envirn. L'enciata vust engia il stazis per fein veniz abolitz. La consigliera governativa del Chantun Vaz, Valerie Ditli, sae venida violata en sia dignitats umana. Quai mussa in rapport che la assetza da per incumbenza. Dus experts da dretsch an intercurì il proceder della regenza del Chantun Vat, quai in connex con una convenia senza drecira tranter Ditli ed in anterior president di una commission che tracta du mondes d'agricultura. Il rapport constatesce mancanzas da procedura. Ditli naia becchie wunde possevla dats das exprimer. Termin sa in Staatsmemia kurz e Ditli sa venida violata en sia dignitats umana. La Procura Publica aveva avert in inquisizion penala contra Ditli. En in ulteriura procedura intercuresce la Procura Publica se Ditli aia abusa se suffici. Ed in novitats dell'exterior, in la Thailanda en almain 7 persunas venidas mazzadas tar in saietim en in a scola e passa 20 persunas blessadas per part greva main. L'incidenza è capita in una scola en il nord della capitale Bangkok. Trant las umfrendas saen tan scolars scoer magisters quen comunicialas autoritats locales. Il delinquent supponi saia stein scolar che aia comenzà a saietar in turn. Sil Swenter aia el fac suicidi. Entant aia la polizia ercetà las baras dal tat e dalla tatta dal delinquent supponi. La polizia parte dal fac che l'aia ermazza quels.
0: La meteo.
1: Oggi dat in mascheide da nivel se suleil, local ma in poi venir blech. La temperatura maximala è 32 grazie in lenge di notte, 25 grazie in surselva e 27 grazie in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trede, stati colonna strante Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, il è da quintar con 30 minuti da pli temp da viadi. Per chargiar l'auto, sin il tren tras il Ferraina e si da speciar mesura a Staglianz.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdì der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Chatti metto già in latte, c'avi una nu spinne, pudesse giure d'arce, gel de puntagine. E chatti metto già in latte, c'avi una nus, pudesse guardar, c'è gel de sus. E chatti metto già in latte, c'avi una patlema, pudesse giure d'arce, gel de silva plema. E chatti metto già in latte, c'avi un

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: RTR. Insieme con voi, cominciamo la fin d'emna.

0: las novitats der RTR.
1: San Bernardino no da massiva main da pli per notaziuns, l'investider Stefano Artioli planisesce ulteriuras investiziuns. E, per vede la mancanza da Pavel in trasla Sicira, pon las puras ed els purs schwitzers a partir da mezza vust importar Tirk liber da dazis. Jela Strais, al microfono Live Caduff, buonasera. In Taifer 3 Sons è il Dumber da Pernotazion a San Bernardino s'augmenta durante l'invierno per 85%, konkret da passa 9.600.000 in bunamendisch 7.900.000 Pernotazions. Ed era la Stata San Bernardino registra in augment da Pernotazion da 40%. Quests augments an da far con las investizions dal Tessinais Stefano Artioli. Ihr Seira a sia interpresa insieme con la Vishnanka informata Vartils Schwilups. Sia firma San Bernardino Swiss Alps ha già investi presch 10 Millions Francs in Lvitsch, tratter auter en las pendicularas buspevenides messes in funktion e pliers hotels in Veniz renovats. Schko proxim planisescher investi der ulteriurs 12 Millions, tratter auter per in hotel da 5 Steiles, in Boin Thermal, in a nova pendiculara ed in Tritz de Farnaif. A Ronchella, sin la via italiana in direzione Tuseon, ai ir da una collisione frontale. Una persona sarebbe venuta blessata, quai comunicesse la polizia cantonale. In un da 52 anni se c'era con sia autorulotta in direzione Tuseon. Ella voli passare in auto davanti el e sin a quai collida con in auto di un da 27 anni che veniva incontro. L'uomo che manava l'autorulotta e veniva blessata e trasportata in l'ospitale a Tuseon. Las puras ed els purs schwitzers pon a partir da mezza vust importar Tirk liber da dazis. La Confederazione vuol con questa mesera sostenere l'agricoltura che è pertucciata dalla sicira permanenta. Las temperatures autas e la pauca pliev già en manà a pli pauc pavel. Per quai en els dazis sin Tirk abolits dals 15 da vust fin els 30 d'October, scrive la Confederazione. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare riserve in vista all'invierno. L'enciata vust en già els dazis per fein veniz abolits. E in us restainter il tema, las temperaturas constanta main autas fan quitats a l'Union Purila Svizra. Las consequenzas per il marcià saian drastic, es is scritta in una comunicazion. Per quaecin saian già duvrasi las reservas dal Pavel d'Anvirn, stoppien certs managis reduzir il dumber d'animals. Era la produzion de latch già a una vos ferma main. L'Union Purila appellesce per quai al commercio in detail. Quel due per l'ina pagar pli auts prezs da produzion e per l'altra reduzir las pretensions de qualitats, per exempel ter legums che in pau de formats. Dals chantuns pretende l'Union Purila in access pli simpel ad en prezs da git a managis.
0: La meteo.
1: Oggi stati in una mascheida da Nivus e Suleil, local main poi venir blech. La temperatura maximale è 32 gradi in Lenge di Notta, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 di stati colonna stranter Rotabruna e Rehanau in direzione Quira, gli è da quintar con mesura da pli temp taviadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Cuscovridas.

Yo, yo, yo, listen.

per vus

0: Las novitats ter RTR.
1: San Bernardino noda massivamein de pli per notaziuns. L'investider Stefano Artioli planisesce ulteriures investiziuns. E l'Union Purila Svizra pretende mesiras per vide las consequenzas de la siciras in l'agricultura. Gelas quater al microfono Live Caduff. Buonasera. In Teifer 3-11 è il Dumber de Pernotazions a San Bernardino s'augmenta durante l'invierno per 85%. Concret, da passa 9.600 in bunamein de 7.900 Pernotazions. Ed era la stata San Bernardino registra in augment de Pernotazions de 40%. Quests augments han da far con les investizions del Tessinais Stefano Artioli. Ier saira a sia interpresa insieme con la Vishnanka informata Vartil Svizzera. Sia firma San Bernardino Swiss Alps ha già investito prest 10 milioni francs in il Vich. Trant'altro rautere in la spendicolare spus bevenidas messas in funzione e plirs hotels in veniz renovats. Sco proxim planisesce l'investider ulteriurs 12 milioni francs, trant'altro rautere per un hotel da 5 steiles, in buon termal in una nuova spendicolare ed in tritz da far naif. A Ronchella, sin la via italiana in direzione Tuseon, ha irda in una collisione frontale. Una persona sa venida blessata, quai comunicesce la polizia cantonale. In un da ciuncanta d'usonze c'era con sia autorulotta in direzione Tuseon. Ella volì passare in auto davantel e sin a quai collida con in auto din un da 26 tons che veniva incontro. L'um che manava l'autorulotta e veni blessa e trasporta in l'ospitale a Tuseon. Las puras ed ils purs svizzers pona partir da mezza vust importar tirk liber da dazis. La Confederazione vuol con questa mesira sustenair l'agricultura che è pertucciata dalla sicira permanenta. Las temperaturas altas e la pauca plievge aiamana a pli pauc pavel. Per quai en ils dazis sin tirk abolits dal 15 da vust fin ils 30 d'Oktober, scrive la Confederazione. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare reservas in vista all'invierno. L'enciata vust è già il stazis per fein veniz abolits. E in usre steinter il tema, las temperaturas constante mein autas fan quitats all'Union Purila Svizra. Las consequenzas per il marcià saen drastic, e si scritten in a comunicazion. Per quaicins aia già duvrasi las reservas del pavel d'invierno stoppian certs managis reducir il dumber d'animals. Era la produzione da latch già una voz ferma main. L'Union Purila appalescia per quai al commercio in dettagli. Quel duai per l'ina pagar pli auts prezs da produzione e per l'altra reducir las pretensions da qualità, per esempio dar legums che n'in pau de formats. Dals chantuns pretende l'Union Purila in access pli simpel ad en prezs da git a managis.
0: La meteo.
1: Hot stat in a scheide da Nivels e Suleil, local mein poi venir blech, da me andati per gronde par Suleil. In lenge di notte la Valmüsteir ston in stutta nor quintar con uradis. A qui era dati da me un ancradunt 30 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tretti, stati colonna stranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, gli è da quintar con 30 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Federazione de Powers Svizzera pretende credits d'urgenza e melders presi dal detaglists per via della Sutigna e la Chalur. L'Armee de Svizzera terminò sia mission de giut per via dels incendis de Gut in Corsica. L'investor Stefano Artioli ha grands plans per San Bernardino.
2: San Bernardino tra qualche anno è un posto molto curato, di qualità, soprattutto che pensa a un paese ecologico, senza automobili, con una visione del piacere della vita, soprattutto sulla rigenerazione.
1: Scuccia San Bernardino desde ciò davantero una destinazione turistica attrattiva, con straps dell'investor Tessinais, udins in la seconda parte dell'emissione. E da propo raps, se le raps non bastano per comprare le mangiative, se le gente, se il budget della famiglia è permanentemente stretto, allora si chiama all'anquart sostegno della maisa magica. In un accelliet ci ha bisogno per fare commissioni per un franc.
3: Heute war ein guter Einkauf. Ja. Haben wir gute Sachen gekriegt und ich habe jetzt auch ein paar Sachen nicht genommen, weil sie einfach wirklich sehr reif sind zum Teil. Und ich muss sagen, das, was für mich gerade passt hat und den Rest lasse ich gerne nicht für andere, muss man brauchen.
1: Nur so ein Fatt, eine Visite, eine Reportage hier zu Dienst, wirst du finden, die Mission. Gekommen sind wir per Thema des Dots. Mein Name ist Tobias Faller. Ich wünsche ein interessantes Magazin und eine pacifische Saira. L'agricoltura svizzera ha difficoltà con la stet Cioda, als Powers pretende nu a Simsures, 30 rotte dels Chantums e dels Detaglists. La Livia Caduff ha las novitets.
4: Las temperaturas constantamein autas fan quitats a l'Union Purila Svizzera. Las consequenzas per il marcià sai andrà a stic, es is scritta in una comunicazione. Per qualche sai già dovrassi, las reservas dal Pavel d'Anvierne stoppien certs managis reducir il dumber d'animals. Era la produzione da latch già a novos ferma main. L'Union Purila appellesce per quai al commercio in dettaglio, quel doai per l'ina pagar pli auts prezs da produzion e per l'altra reducir las pretensions da qualitat, per esempio dar legums che in impau de formats. Dals Chantuns pretende l'Union Purila in access pli simple ad en prezs da git a managis. La Confederazione ha già prendima siras en connex con l'import da Pavel. Las puras et ils purs svizzers pon a partir da mezza vust importar tirk liber da dazis. La Confederazion vul con questa mesira sustenair l'agricultura che pertucciada da la sicira permanenta. Las temperaturas autas e la pauca pliev già ean manà a pli pauc Pavel. Per quai en ils dazis sint tirk abolits dals 15 vust fin ils 30 d'Oktober, scriva la Confederazion. A l'agricultura venia uscia possibilità da far reservas en vista all'envirn. L'enciata vust en già ils dazis per fein venits abolits. 22 Commembers dell'Armada Svizzera kann con 3 Helikopters da Super Puma combattir incendis da Guaut a Corsica en puspe tornats in Svizzera. En tota in Elspita giu 452 tonnas aua da pils 28 da fanatur. L'Armada tira una bilancia positiva dall'engagi da dindis dis. Il team ha sostenuto le autorità francese in Lourdes-Vich con zonte nel terreno che è greve accessibile ed ha prestato una contribuzione importante per combattere gli incendi di Guaut, in cui ha più avanti una blera esperienza per tali situazioni future.
1: L'aggressione del regime islamistico in Iran contro i cantonai c'è una reazione, 30 rotte dopo i nuovi pacti di difesa.
4: La Turchia, l'Arabia Saudita ed il Pakistan s'obligation da gidar in lauter en cas din attaccias in indels paiais. Per quai an el sota scritt in a convegna da defensiun. In attaccias in indels stadis muslims venia valitas co attaccias in totils trais stadis, comunicescia il Pakistan. Con questa convegna veglian l'Arabia Saudita, il commembro della NATO la Turchia e la pusanza a tomara il Pakistan era rinforzar lur collaborazione. En la guerra dall'Iran e l'Arabia Saudita ad ina puspe d'avventata in amira da drones e racchettas or dall'Iran e ses aliats. Suenter che 10.000 da migranti sono arrivati a Ceuta in Spagna, all'Italia la sonda passata si sti la convegna da Schengen con la Spagna. Vuol dire che dat puspe controllas al confin con la Spagna. La Spagna ha usmes in ultimatum all'Italia. Fin domenica doa l'Italia terminar las controllas al confin, uscilio venia la Spagna a prender mesiras por la protezion dals interess da sia populazion, stat scritta in una comunicazion dalla regenza. Tenor la Spagna na saen las controllas bec feras e discriminantas e contrafecian als interess dall'Unione Europeica.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: L'investitore Stefano Artioli ha già investito per 100 milioni di franchi nella destinazione turistica San Bernardino e si deve segnare se c'è una volta 5 volte stente. San Bernardino deve segnare con 130 router per terapie di wellness.
2: Tutte le terapie che metteremo dentro sono delle terapie rigenerative, dalle terme fino alla longevity e con la natura di San Bernardino di avere un posto dove sarà molto apprezzato da una certa qualità di persone.
1: Dels plans de terapia per San Bernardin udins de pü giusto scu prossem. E da l'anquart, doca de spü des ans una spürta per liet cum budget limitò per fer cumischums per un franc. La maisa magica es in acțium charitativa, scuccia quella funziuma e cici po profiter quella udins in un per minuts. O se guanens, scuccia la situazione si las vias e scuccia que voi in avent culora la fin d'evna.
0: La meteo.
4: Da me andati per gronda parte su Leil, e in legge di notte e la Valmüsteir stanno in tutto nord quintar con uradis. A quira dati da me un fino a 30 gradi, a Mustè fino a 27 gradi e da Samedan fino a 24 gradi. Ed era domenica dati per gronda parte su Leil e divenne 23 gradi pliciaut. Nadal vest venen incins nivels, uscì a chi potesse dar in un lauter uradi il suo intermezzi.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a Trede, stat die Kolonne strante Rota Bruna e Rehanau in Direktion Quira, jeda quintar cun mesura de pli temp de viadi.
1: L'investitor tessinais Stefano Artioli vuole investire in fra i prossimi 10 anni un mezzo miliardo di franchi a San Bernardino. El vuole lasciare fabbricare più hotels ed abitazioni, una terma ed a fatto un museo. Er sarà presentato le sue intenzioni in dettaglio alla popolazione di San Bernardino. Lana Caprez rapporta.
5: San Bernardino è conosciuto sovente per l'uomo di passaggi. Ils ultims ans so il comun cun ver 300 abitants ed abitantes per oggi amudo ed es desviluper in event. Ad una destinazion turistica da tuatan e les Alps. La visium es già fitch concreta l'investur tessinais da San Bernardino Swiss Alps, Stefano Artioli.
2: San Bernardino tra qualche anno è un posto molto curato, di qualità, soprattutto che pensa a un paese ecologico, senza automobili, con una visione del piacere della vita, soprattutto sulla rigenerazione, sul corpo. Le persone devono venire a San Bernardino per rigenerarsi, per trovare piacere. Due, tutte le terapie che metteremo dentro sono delle terapie rigenerative, dalle terme fino alla longevity e con la natura di San Bernardino di avere un posto dove sarà molto apprezzato da una certa qualità di persone.
5: Il focus desti mena esser plenamente sul benessere, sul benestar dels giasts, con bagni termals, terapie su una regione de schis attrattiva ed un lei per fer bagni de stet. Element zentral del progetto forma un hotel de wellness de 5 steiles. Da spera un centro moderno de spa con le termas, in più desa der duant 163 abitazioni gestionate stres l'hotel, parcheggis e perfino un museo dove suat terem. In tot 9 edifici sul areal. Plans, c'ha era il presidente comunale della vginence fusione da Mesocco, Mattia Ciocco Beneventa. Assai alla dritta via e le investizioni fecen nair de bisogn.
6: Abbiamo bisogno di un'alternativa di offerta, qualcosa che vada ad aggiungere quello che già offre San Bernardino e sono sicuramente le strutture alberghiere sul comparto comfort, i bagni curativi, i 2000 metri quadrati di sul che verranno costruiti, che garantiranno una stagione più lunga, un'alternativa molto importante all'offerta già molto ampia di San Bernardino. Sicuramente quello che manca sono anche la ristrutturazione degli impianti di sci con l'innevamento artificiale, con la nuova seggiovia.
5: L'investitore tessinais, Stefano Artioli, ha fatto raps con immobilias. In una prima fase ha già investito 100 milioni di franchi in un hotel più piccolo ed il implants de schis a San Bernardino. Il progetto per la seconda fase costa una volta 200 milioni di francs. Importante sia di proseguire la via però ad una pass per pass, sottostrice il sindaco di San Bernardino, Mattia Ciocco.
6: Bisogna stare attenti, bisogna seguire i progetti passo per passo, non fare il passo più lungo della gamba, collaborare come si è collaborato fino ad oggi tra imprenditore privato, ente pubblico e cittadini, e sicuramente questa strada abbiamo dimostrato la strada corretta e portare i frutti sperati.
5: La collaborazione tra interuffici comunali, enterprises indigenas e gli investors, quella funziona bene, c'è Mattia Ciocco. C'è la popolazione di San Bernardino, stette per grande parte da voi il plans. A 23 anni vava la vicinanza di Tidashi con bot 800% alla vendita di terreni all'investur. Singulas vurs criticas, doque però era in comune. Liet, ci sfa per esempio pisers, che gli indigeni verranno insomma in c'è plaza ed una tmura in vicinanza. L'investur Stefano Artioli argomentesce che il SAI ha già visto realizzare l'edabiter per il personale.
2: Logico che abbiamo una ristrettezza di territorio. Noi stiamo per esempio creando adesso circa 50 camere per il personale, perché in parallelo allo sviluppo noi dobbiamo pensare a creare alloggi con delle pigioni moderate per il personale che lavora qua.
5: In più, SAI è il comune di San Bernardino attualmente vede realizzare due progetti con abitazioni per indigenti. E se torna a vita e turismo durante tutta l'anno a San Bernardino, con per grande parte giusti dalla regione intorno a Milem, ci scappa dalle cellule su e le montagne, profiterò tutta la popolazione di San Bernardino da quel sviluppo, aggiunge l'investur Tessinais.
1: Era in Svizzera doque persumes, ci sun finanzialmente al limit, quei do famiglias, ci em vers la fin del mais difficultets de nirar col budget. Per quels umems doque l'action maisa magica, per tu dasch, Tischlein deck dich. All'anquar doque quella spürte de spö dejans, losur venien umems, ci em de bsögn mangiatives pel prech symbolik de dün franc. La Natalia Weber eside spira via guardir, scuccia quella funziuma.
7: In la sela della Plaife Lankwart si radunano mince lundes di quartens lune intorno a 10 volontari, mince tendo per da pus, mince tendo per pipocs. La grande parte del sono pensionos ci vogliono fare del buon a qualcun. Tutti portano squasels cocciens ed una tevlina del nom. Con due bus vengono loro portate le mangiative. Tutte roba ci non vengono più vendite in le bottiglie con Migro, Coop o Lidl, perché c'è la data di scadenza e sorpassata o perché il pacchetto è un po' donne giù. Ma tutti i prodotti ci sono anche buoni per mangiare. Mi c'è tanto dopo le donazioni di persone private, che possono essere mangiative o roba con polvere della vera o pevel di bestie. La legge dei volontari è loro scoprire di mettere tutti i maizi e presentare le mangiative scutere un piccolo marcio.
8: Qui avviene male in terra, carote, olais, aubergine, tomate, peperoni, eccetera. Grande parte del stand della frutta. E qua è il stand del più grande, ci dà il più grande lavoro, qua è la verdura.
7: Berni Riedi è uno dei volontari che lavora da più 3 anni della Maisa Magica. Con i suoi colleghi, Romisha e le Harasses Verdes ci sono impliti fino sui som, pass per pass sui Maises e sortisce i prodotti.
8: Il lavoro da noi è durante questa ora, da tua roba, ora roba marcia. Questo deve essere attrattivo, e bello, e netto, e vai.
7: Curce tutte le loro pronte sulle maise, as evre le porte e il primo cliente per entrare. Dal primo posto è mi da mostrare la carta del servizio sociale che permette di dire fare commissioni per la maise magica e pagare un franc. E allora fammi la ronda tra le sele e non c'è tutte le prodotte sulle maise. Oggi dunque, sulle frutta, risotto, salata, pomme e citrons, ciregge, differenti spams e dei prodotti giets che vengono bene ora ai clienti, scem con sé una tasca di sfraidir. Ce ci nudo è alcohol e be singole volte o que charn anche il sortiment. Oggi non esque però il caso. I clienti passano loro un sieve all'otter da un posto all'otter. Nu pempero simplement spiller, ce ce vöglien, ma bain es volontaris domanden ce ce vessen gugent.
9: Ja, gerne, danke. Das sind so blasse Sticks, musst du tief früher tun, zum
10: Maschkören. Also man merkt es schon nach denen.
9: So richtig grudelig.
10: Genau.
9: Dann habe ich noch Ostrei.
10: Ja, gerne. Danke vielmals.
9: Schokolade.
10: Ja, wenn ich das so heisst.
9: Ja.
10: Danke dir vielmals.
7: Gut. Tua tenor grandezza da famiglia sorvengla cliente una porzione più grande o più piccina. Sandra è una delle cliente della Maisa Magica. Ella veng regolir mangia fer commissions per ella e sia fil. Ed è sotz fitch contente con cui c'è la surfnia.
3: Heute ist ein guter Einkauf gewesen, ja. Haben wir gute Sachen gekriegt und ich habe jetzt auch ein paar Sachen nicht genommen, weil sie einfach wirklich sehr reif sind zum Teil. Und ich das nicht gerade zur Arbeit gekommen, aber ich habe jetzt einfach so eingekauft und genommen oder mitgenommen, sage jetzt, das ist ja eigentlich für einen Franken ist das ja Posten, sage jetzt. Habe ich müssen sagen, was das, was für mich gerade passt hat und den Rest lohne ich gerne jemand anderen, ich muss es brauchen, oder?
7: Ellen und ich sind Pelunica. Finde 60 Personen wegen Eifne per Eifne in Lündes, die ihre Bleif der Langquart. Jovens e Wels, Personen Singulas und Familias, Esters e Schweizers. E per tutz sind les Regles les Listesses. Mein Schön paye 1 Frank e po comprir quei chalves gugent. Per Sandra ist ein grand Sustain finanziell.
3: Also ich möchte sagen, was Gemüse und Früchte angeht, ist das für uns schon fast eine Woche Einkauf. Ich möchte sagen, wo kannst du recht Geld sparen, wo wir eigentlich dann können das Budget ein bisschen entlasten mit dem, genau.
7: Und schon sustainen die Maisa Magica die Personen per Tucedes der Pubertät und salve automatisch manche Ermangetives Cignissen und Schiljöbütetes der Wend. Alles drei sind etwa so als ultimes Klient, Tresil Marcioin, ist der Rest der Tutune in Cioccolcios in Avos, der Pemiz Volontari spielt qui a Cisa und es wesse er in Cesselvir, eine Cigola und eine Karotte del Compost.
9: Danke vielmals.
1: La Natalia Weber sur della Maisa Magica a Langquart, una acción inocelliet con piccion budget surveign mangiativas per un franc. L'anpassò l'acción scompartia in quel mod var 44 tonnes mangiativas a bot 8.000 persumes. Che cosa già tua dell'informazione della Scinch, questo venerdì al 7 agosto, responsabile per il contenuto Prisca Bundi, la Livia Caduff ha messo insieme presentò le novità, è su Maltobia Faler ed è già vicinamente una pacifica sera da stet ed una bella fin d'evna.

Col programm Romansch Pacific vers la fin d'evna in per minuts ans disch Roman Brogli da SRF Meteo in ocho quen la fin d'evna il più bel Siva Jazz Glynn, Summer's Back e Ray Dalton, Go That High.

0: Il di dal RTL.
1: Las novas da dots cum Patrick Wichert. Il San Bernardino passainte actualmaing un boom turistic. Durant ils trais ans passats sun las pernotaziuns d'inviern creschüdes per 85% sin chars des 7.900 pernotaziuns. Durant la sta a la destinaziun registra un plus de 40% in vers l'on avant. Motiv per quai sien tenor ils responsables las investiziuns de l'impresari tessinais Stefano Artioli. Davo investiziuns de 100 milions francs planisesce sia firma San Bernardino Swiss Alps ossa il prossim pass de svilup. L'element central es il proget de la terma Acuforta con un volumen d'investiziun de raduant 200 milions francs. Previs sun un hotel de 5 stailes, residenzas, sco eri una gronda zona de wellness e termala. La prova in novs edificis d'abitar, una nova schabelera, indriz d'innovazione ed un nuovo restaurant da montagna. La sitezza continuante augmenta via più l'agricoltura svizzera. Per dischargiare ils affars abolesce la Confederazione temporalmente ils dazis sin imports de Törche per far Pavel. Dal 15 August fino al 31 ottobre pon pauras e paurs svizzers importar Törche senza dazis. Culs imports de Törche libers de dazi, dessen ils affars puder fare avonde reserves per l'invern. E non es la prima mesura de sustain de la Confederazione. Fin già al cumanzamain de August su nüts abolits ils dazis sin fein. E non resta ingiusta la tematica. Era l'Union Paurila Svizzera fa la suitina pisers. Per quai c'è in Blairs Lös vengono le riserve de Pavel per l'invern fin già tacciadas, ston certes gestions redur lur muvels. Allo stesso momento va in avò la produzione de latte. L'Union Paurila pretende per quai del commercio in dettaglio da pagar più hoz prezzi de produzione e pretaise de qualità più basse, per esempio pro verdura deformata. Dals centuns pretende l'Union in più un access più simple a de giuz de gestion. Questa stat de mia vart è già vis una bella saira e buon divertimento con nostro programma.
2: Le ondes rumänches kurz hier welle sees. In questa mesura udins de più de d'una spürte per umems cum sögn de poder cuprir mangiatives favorables a l'anquart. E di nostra serie de stets o de l'Italia, wenn se domandò a vus, cecen zum italiema, c'a vus, c'a tais la meldra, colosclarins giustes cu prossim cenuna c'a colois. Mia nom Tobia Faler, in avent una pacifica saira ed un buon comenzamento alla fin d'erna. La serie da steht sur dell'Italia s'inclina. Oggi è l'ultimo dì ed in quella voce ossa per la meldra musica italiana.
0: Sole, mare e RTL.
2: Als ultims dies, wenn es präsentiert wird, dass es auch Hits Italiens, inklusive Statements der Lierci Quinta, per c'è c'è quelles Zanzums pläschen e c'è c'è colien con elles, e vus a c'è weiss podia vugir online c'è Hit Italien, c'è spläschel melder, duas Zanzums, em guadagnole votazium. La prima is una da Ricchi e Poveri, la Zanzum sarà perché ti amo. Ci va la premiera dal 1981 al Festival de Sanremo. E quella taglenzosa, buon divertimento!

0: Ricchi e poveri sarà perché ti amo. Una de duas chansums, che vus vais cernia, scu più bel hit italien il ram da nostra serie de stet, so dall'Italia.
1: Discurre cum mauns e pis. Italianità ter erter.
0: E la seconda chansum, che vus vais cernia, è una de Luca Battisti. Amarsi un po', una canzone ci piace specialmente, era il collega Elias Zuzeus.
2: Lucio Battisti è stato un cantautore italiano, un componista, un multi-instrumentalista. E stile Lucio Battisti è quel tipo, quel è stato a se tempo un grande talk ora avanti. Qua è stato in le canzoni che scrive, Kocel ti la scriva, ma Kocel a registrare le canzoni in postut. Un di questi esempi è una delle canzoni prediletti di mai. Amarsi un po' da Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti a marsi un po' il round della nostra serie de Ste Zur dell'Italia con vos hits italiens prediletz.
1: Al puls dell'Italia.
0: Tens de nossa seria de state sur dell'Italia Pacific versa fin devna culcenel rumensch in Svizzera doque famiglias con un budget fich restret e dumems si stem volver mince franc ans cuder orel per quel dumems doque l'aktion maisa magica per tu dasch tischlein deck dich a langquart doque quella spürte de spüde jans los rovenia numems ci hem de bsögn mangiatives per prech symbolik de dün franc la Natalia Weber e si de speravi e da guardò scuccia tutto insieme la funzione.
2: In la sela della Plaif a Langquart si radunano mince lundes di quartens lune intorno a 10 volontari, mince tende un per da pus, mince tende un per pipocs. La grande parte del sono pensionos ci vogliono fare del buon a qualcun. Tutti portano squassels cocciens ed una tevlina del nom. Con due bus vengono loro portate le mangiative. Tutte le robe ci non vengono più vendite in le bottiglie con Migro, Coop o Lidl, perché c'è la data di scadenza e sorpassata o perché c'è il pacchetto su un po' donne giù. Ma tutti i prodotti ci sono anche buoni per mangiare. Mentre tanto, dopo le donazioni di persone private, che possono essere mangiative o robe con polvere della vera o pevel da bestie. La legge dei volontari è loro scoprire di mettere tutti in maise e presentare le mangiative scutere un piccolo marcio.
3: Qui avviene male in terra, carote, olais, aubergine, tomate, peperoni, eccetera. Grande parte del stand della frutta e qua è il stand del più grande, ci dà il più grande lavoro, qua è la verdura.
2: Berni Riedi è uno dei volontari che lavora da spettrai senza la maisa magica. Con i suoi colleghi, Romisha e le Sarasse Verde ci sono implite fin sui som, passo per passo in maisa e sortisce i prodotti.
3: Il lavoro di noi è stato durante questa ora, da tua roba, ora roba marcia. Questo essere attrattivo, bello e netto e hai.
2: Curce tutte le loro pronte sulle maise, evre le porte e il primo cliente per entrare. Dal primo posto è mi demonstrare la carta del servizio sociale ci permette di dire fare commissioni per la maise magica e pagare un franc. E allora fammi la ronda tra le sele in cui tutti i prodotti sono sulle maise. Oggi dopo, sulle frutta, risotto, salata, pomme e citrons, ciregias, differenti spams e dei prodotti giets ci vengono bene ora ai clienti che hanno con sé una tasca di sfraidir. Ce ci nudo è alcohol e be singole volte o quei charni anche il sortiment. Oggi non è però il caso. I clienti passano loro un sieve all'otter da un posto all'otter. Non possiamo però semplicemente spiegare ciò che vogliono, ma bene i volontari domandano ciò che vogliono. Grazie,
4: grazie. Sono so glasse, Stix. Musst du in die Tüte früher tun,
5: um zu hören? Dann merkt es das schon nach denen.
4: So richtig grudelig.
5: Genau.
4: Dann habe ich noch Ostrei.
5: Ja, gerne. Danke vielmals.
4: Schokolade.
5: Ja, wenn ich das so heiße.
4: Ja.
5: Danke dir vielmals.
2: Gut. Tua tenor grandezza da famiglia sorveng la cliente una porzione più grande o più piccina. Sandra è una delle cliente della Maisa Magica. Ella veng regolare mangia fare commissioni per ella e sia figli ed è stata molto contenta con cui c'è la surfnia.
5: Heute war ein guter Einkauf, ja. Haben wir gute Sachen gekriegt und ich habe jetzt auch ein paar Sachen nicht genommen, weil sie einfach wirklich sehr reif sind zum Teil. Und ich das nicht ganz verarbeiten kommen, aber ich habe jetzt einfach so eingekauft und genommen oder mitgenommen, sage ich jetzt. Es ist ja eigentlich für Franken ist das ja Posten, sage ich jetzt. Habe ich müssen sagen, das, was für mich gerade passt hat und den Rest lohne ich gerne jemand anderen, muss man brauchen, oder?
2: Ellen und ich sind Pelunica. Viele 60 Personen wegen Eifne per Eifne in Lündes, die ihre Bleif der Langquart. Giovens e Wels, Personen Singules und Familien, Esters e Schweizers. E per tutti sono le Regeln le stesse. Minchun paye un franc e può comprare quei cervelli gugent. Per Sandra è un gran sostegno finanziell.
5: Also, ich würde sagen, was Gemüse und Früchte angeht, ist das für uns schon fast eine Woche Einkauf. Ich würde sagen, wo kannst du recht Geld sparen, wo wir eigentlich dann können das Budget ein bisschen entlasten mit dem, genau.
2: Usche sostiene la Maisa Magica le persone per tuccedes da povertà e salva automaticamente le mangiative che ci nissen usche gli obiettivi da vendere. Alles dreis sun erpasos ils ultims clients tres il marciuin e se resta lura tutune in ce colcios in avos, lura pemiz volontari spilir qui accesa e svese erince servir una ciguola o una carota del compost.
4: Danke vielmals.
6: Merci.
1: In a bella fin demna, con

Pacific Versaire, Kulcianil Rumänsch, ad ogni venerdì sera ven coda vent dalla sese mezz normalmente l'emission de musica instrumentale con tös predilets de una società de musica in Grischum. Na durante la posa de stet, invece dis oz un'ora con una selezione de musica instrumentale c'è la nostra redazione de musica o mis ensemble per vos. Quella venda vent dalla sese mezz, su questa zondas, per tuos c'è un gust de un'ora plen musica instrumentale. L'attualità di Dots è fin con quello Edi Plemeta Dia. Al microfono ho fatto compagnia al Tobia Faler. In avanti una pacifica sera, una bella fin d'evna. E stai bene.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am contigliada un raz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

0: il di der RTL.
1: Las novas da Dots cum Patrick Wichert. Il San Bernardino passainte actualmaing un boom turistic. Durant ils treis ans passats sun las pernotaziuns d'inviern creschüdes per 85% sin chars des 7.900 pernotaziuns. Er durant la sta a la destinaziun registra un plus de 40% in vers l'on avant. Motiv per quai sien tenor ils responsables las investiziuns de l'impresari tessinais Stefano Artioli. Davo investiziuns de 100 milions francs planisesce sia firma San Bernardino Swiss Alps ossa il prossim pass de svilup. L'element central es il proget de la terma Acuforta con un volumen d'investizium de raduant 200 milions francs. Previs sun un hotel de 5 stiles, residenzas, sco eri una gronda zona de wellness e termala. La pro vegnen novs edificis d'abitar, una nova schabelera, indriz d'innovazion ed un nuovo restaurant da Montogna. La sitezza continuante augmenta via più l'agricoltura svizzera. Per dischargiar ils affars abolesce la Confederazione temporalmente ils dazis sin imports de Törtsche per far Pavel. Dal 15 agosto fino al 31 ottobre pon pauras e paurs svizzers importar Törtsche senza dazis. Culs imports de Törtsche libers de dazi, dessen ils affars puder far a vonde reserves per l'invern. E non es la prima misura de sustain de la Confederazione. Fin già al cumenzamein da uost su nüts abolits ils dazis sin fein. E non restain giusta illa tematica. Era l'Union Paurila Svizzera fa la suitina pisers. Per quai c'è in Blers lös vignen las reserves de Pavel per l'invern fin già tachadas, ston certas gestiuns redur lur muvels. Alli stess moment va in avò la produzion de lat. L'Union Paurila pretende per quai del commerci in dettagl da paiar pli ots prezs de produzion e pretaises de qualità pli basses, per exempel pro verdura deformada. Dals centuns pretende l'Union in plü un access pli simpel a de giuts de gestiun. Quais a stat da mia vart e già vige una bella saira e bun divertiment cu nos program.
0: La saira ter RTL. Cun sempre verz, scuverides e hits. Musica non-stop.

Steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminen, tras il stier, il sempitern, ferton che olmes schminen, che dat in bab etern. E cui incor ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni d'adentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

Riccia cimuccia, da Andri Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest da crap.